0: e anche nella nostra vita spirituale. Possiamo pensare, ad esempio, ai 10 comandamenti dati da Dio a Mosè, che contenevano delle norme etiche e morali e anche delle norme pratiche per la vita. Il profeta non si definisce mai profeta da se stesso, è sempre Dio che tramite l'uomo lo definisce il suo strumento profetico. Non bisogna neppure pensare che il profeta sia una persona particolare. Generalmente è una persona semplice, priva di conoscenze religiose o esoteriche che potrebbero interferire con i messaggi inviatogli da Dio. È una persona che conduce una vita normale al servizio di Dio e del suo prossimo, come fecero Mosè, come fece Savonarola e come fa Gabriele oggi, una donna tedesca nella quale molti riconoscono la profetessa di Dio per i nostri tempi.
1: Ma perché i profeti sono così scomodi? Perché vennero spesso combattuti, in molti casi perseguitati ed uccisi?
0: Penso che la migliore risposta la troviamo nella storia della Chiesa che tutti conoscono, nella storia stessa, anche nella Bibbia e in particolare però in una rivelazione dataci dal Cristo stesso tramite Gabriele a Firenze nel 1982. Voglio leggere un brano. Come mai i veri profeti, le profetesse, i veri strumenti dello Spirito furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore non ha riconosciuto e realizzato l'amore eterno. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì a mantenersi al potere solo travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il suo travestimento. Che cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici.
1: Nel preparare questa trasmissione ci siamo imbattuti in un articolo apparso sulla rivista tedesca PM del mese di novembre 2008 che ha scritto purtroppo delle falsità su quest'uomo, Savonarola, che fino a poco tempo fa era considerato un eretico. Oggi, almeno a partire dal 1998, a 500 anni dalla sua morte, viene definito quasi un santo. Spesso accade che i profeti non vengano riconosciuti se non dopo la loro morte, cioè quando non possono più nuocere in un certo senso, quando la loro opera resta storia che si può citare la loro grandezza, senza però aver più bisogno di accogliere i loro messaggi, cioè senza aver bisogno di cambiare, senza ascoltarli veramente. Così è stato per molti profeti. Vogliamo quindi di tanto in tanto citare questo articolo della rivista tedesca per far luce sulla verità, sul Savonarola, ma anche sui veri contenuti del suo mandato e affrontare il tema più ampio della profezia e dei veri profeti di Dio e anche del loro compito. Come molti sanno, Savonarola fu una vittima dell'Inquisizione. Una vittima anche quindi della Chiesa della fine del Quattrocento. Allora c'era questo Papa Borgia che, non potendo sopportare le sue critiche scomode e giuste sulla dissolutezza della Chiesa e del Papato, lo fece torturare e bruciare al rogo nel 1498. Giorgio, forse potresti introdurci con alcuni passaggi o riassunti storici sulla sua vita?
0: Certamente. Savonarola nasce a Ferrara nel 1452 e, come hai già detto, muore a Firenze nel 1498. Una vita breve, 46 anni, in cui farà di tutto per rinnovare la società politica e civile fiorentina e soprattutto religiosa. una vita nella quale scriverà 29 volumi importantissimi, nel quale darà molte rivelazioni.

0: e che inizia appunto a Ferrara nel 1452. Suo nonno è un medico laureato all'Università di Bologna ed avrà una grossa influenza sulla sua formazione mentale e spirituale. All'inizio si interessa di medicina, ma durante una predica ascoltata in chiesa sente le parole: vieni, esci dalla tua casa, lascia la tua terra, e ne rimane molto colpito. Pochi giorni dopo, in un sogno, sente dell'acqua fresca che scorre sul suo capo, che lo rinfresca e che lo sveglia dal sonno. Decide così di andarsene di casa e, come spiegherà più tardi in una lettera a suo padre e al nonno, decise in quel momento che per lui era meglio e più importante interessarsi della vita delle anime e della salute delle anime piuttosto che della salute del corpo. Va in un convento domenicano e da qui verrà poi mandato a Firenze con il compito di iniziare i suoi giovani confratelli alla lettura dei testi biblici. Il 1485 è un anno importante poiché avviene la sua illuminazione, che si può riassumere in una frase. Il suo compito viene riassunto in questa frase: la Chiesa dovrà essere rinnovata, flagellata e presto. Predica in molte città toscane e del nord Italia, alla fine però ritorna a Firenze, dove su invito di Piccolo della Mirandola incomincerà a predicare nel Duomo di Firenze, a Santa Maria del Fiore. Qui inizia a predicare in tono profetico, e dove prima le prediche riguardavano solo la politica, la filosofia e la cultura, egli cerca di introdurre, grazie anche alle rivelazioni date dallo Spirito di Dio, di introdurre un rinnovamento politico, sociale, culturale, giovanile, sia nella vita interiore che nella vita esteriore dei fiorentini. Propone un rinnovamento totale. Il suo auditorio in quel periodo è enorme, 14-15 mila persone che lo ascoltavano alle prediche. È una cifra enorme per la Firenze di quel tempo. E tra le persone che lo ascoltavano c'era Lorenzo de' Medici, Michelangelo, che allora era giovanissimo, Pico della Mirandola e molte, molte personalità del campo politico e religioso di allora.
1: Qual era la meta del Savonarola? Cosa aveva lui nel cuore e nell'anima? Voleva fondare un regno di Dio sulla terra, a Firenze, che lui voleva trasformare nella Nuova Gerusalemme, un'immagine che possiamo far risalire ai vecchi profeti, a Isaia. Ed in pochi anni dimostrò che questo non era un'utopia. Per alcuni anni riuscì ad apportare numerosi cambiamenti nella società, nell'economia, attraverso l'applicazione di una correttezza morale e cristiana che si riversò positivamente nella società di quel tempo. Molti fiorentini lo seguirono per diversi anni, ma poi divenne troppo scomodo per alcune correnti politiche e anche per il Vaticano. Egli voleva fare sul serio, parlando spesso contro la dissolutezza della Chiesa di quel tempo.
0: Sì, esatto, è come dici tu. Le sue prediche e le esposizioni, le spiegazioni e le rivelazioni che gli venivano date dallo Spirito del Cristo tendevano a migliorare la vita in tutti i sensi, così come tutti i messaggi dati dal Cristo e dallo Spirito di Dio tramite i profeti di tutti i tempi. Anche Savonarola dà consigli per la vita sociale e spirituale, ma nello stesso tempo non evita di additare come false tutte le devozioni esteriori che lui chiama la fiera della Chiesa. Parlando per esempio della Settimana Santa, dice in un suo libro: si comincia il giovedì saltando da una chiesa all'altra, inseguendo indulgenze e perdoni. Vai di qui, vai di là, bacia il santo, bacia il crocifisso, altari e chiese ornate, e dopo tre giorni è tutto finito. Dio e anche il diavolo, per motivi diversi tra loro, ridono di tutto questo, poiché se uno vive male, i riti non servono a nulla. Oltre a questi richiami, però, ci sono anche delle lezioni date da Savonarola. Trae ispirazione nelle sue prediche dalla vita dei profeti. Spiega Osea, Mosè, Ezechiele, Elia, Isaia, Zaccaria e ancora molti altri.
1: Quindi Savonarola criticò la Chiesa del suo tempo, ma io potrei forse aggiungere molte critiche si potrebbero anche riportare ai nostri giorni. Egli scrisse in modo duro frasi come queste, ad esempio: i prelati ed i predicatori del nostro tempo, salvo pochissime eccezioni, sembrano adatti a distruggere la vita cristiana piuttosto che a costruirla e conservarla. Il giudizio sul clero e sui religiosi è parecchio duro, parla di ipocrisia, avarizia, simonia, manca l'amore per Dio. Essi sono come gli scribi e i farisei, sono come sepolcri imbiancati all'esterno, sembrano magnifici, all'interno sono pieni delle ossa, dei morti e di ogni sporcizia. Se il Cristo, dice il Savonarola, si recasse ora a Roma, essi lo metterebbero a morte, così come fecero i giudei. Non una, ma mille croci inventerebbero. Scrive il Savonarola nel suo libro Verità della profezia. È un libro che lui ha scritto in cella, tra una tortura e l'altra, prima della sua esecuzione. In questo libro possiamo ancora leggere: il primo segno della vera profezia è la vita interiore e spirituale del profeta e consiste nella rettitudine dell'anima verso Dio.
0: Sì, per questo il profeta è sempre scomodo, perché Dio porta una chiarezza che taglia molto chiaramente il bene dal male, lo divide e obbliga le persone a scegliere, e per questo aborrisce i tiepidi. Questo è un messaggio che tutti i profeti hanno portato. Dio stesso dice: io vi vomiterò, perché i tiepidi non prendono parte. Ed era questo che anche il Savonarola voleva cambiare nelle anime e nelle persone del suo tempo, lasciare questo status di tiepidezza e riaccendere dentro le persone il fuoco dell'amore per Dio.
1: Quindi bisogna fare una bella distinzione tra chi voleva fare sul serio e chi invece preferisce definire, come in questo giornale, il Savonarola come un fanatico. Riprende delle parole di Ernst Pieper, il giornale PM, che considera il Savonarola come il prototipo di tutti i fanatici. Secondo Thomas Klau ci sarebbero ovunque discepoli islamici del Savonarola, e il giornale tedesco Die Welt attribuisce addirittura al presidente dell'Iran il titolo di Savonarola musulmano. Guardiamo semplicemente che cosa si costruisce intorno ad una persona che innanzitutto di musulmano non aveva niente e neanche di terroristico. Anzi, Savonarola era un pacifista, si potrebbe dire. Era sempre stato pacifico nelle sue azioni. Fine della citazione di questo giornale. Io trovo questo paragone col terrorismo islamico espresso da questo articolo non solo assurdo, ma anche ingiusto. Guardiamo un attimino sotto perché si usa in questo modo la figura del Savonarola, di un profeta, e lo si cita a torto, additandolo come un fanatico, mentre in realtà era egli stesso, era stato una vittima del fanatismo religioso di quell'epoca.
0: Sì, con una certa leggerezza si vuol fare passare il Savonarola come un fanatico, e poi, guarda caso, 500 anni dopo, nel 1998, 500 anni dopo la sua morte, la Chiesa stessa lo vuole mettere nella categoria dei santi.
1: Cioè viene riabilitato, scusa se ti interrompo, esatto. Perché i giornali di quel tempo ne parlarono moltissimo. Savonarola, 5 secoli si spegne il rogo, viene riabilitato come maestro di vita, e appunto, come ti ho detto, si è pensato perfino di farlo santo. Ma andiamo avanti, scusa che ti ho interrotto.
0: No, la Chiesa ha sempre bisogno di un 500 anni, abbiamo visto anche con Galileo che cosa ha fatto. Nell'articolo di PM però si vuol passare la coerenza e la correttezza di Savonarola come il fanatismo, però questo non ha nulla a che fare con la vita del Savonarola se la si guarda bene, poiché lui era un pacifista. Lui portava i messaggi di Dio. Fanatici erano invece quelli che ricorrevano alla violenza in nome della religione. Savonarola salvò la vita a molti fiorentini. Basta pensare per esempio a 3 rivelazioni importanti nel 1495, nel 1497 e nel 1498, nel quale egli avvisa i fiorentini della venuta della peste, dell'alluvione e della guerra, cose che poi si avverarono. Quindi cercò di aiutare i cittadini anche nella vita pratica con queste rivelazioni che venivano date tramite lui dallo Spirito del Cristo. però con un articolo e con molte insinuazioni si può trasformare la figura di una persona che è un profeta di Dio ed evitare i suoi argomenti, eludendo così che la sua opera, che fu invece di un profondo rinnovamento cristiano. Questo fanatismo religioso portato avanti dalla Chiesa fu causa di milioni di morti. E dobbiamo pensare una cosa: un fanatico vuole sempre che gli altri facciano quello che vuole lui. Un profeta o Dio stesso portano dei messaggi all'umanità e poi lasciano all'uomo l'assoluta libertà di agire come vuole.
1: Questo spiega molte cose, anche dei fatti attuali. Chi erano allora i veri carnefici, i veri fanatici? Che cosa fece? A questo punto l'accusa si gira un pochino verso l'istituzione. Cosa fece la Chiesa a molti profeti o la casta sacerdotale ed illuminati nel corso dei secoli? Io non penso solo all'Inquisizione, penso magari a fedi diverse, a persone di fedi diverse in Spagna, in Sud America ed in altri paesi ancora.
0: Beh, quello che ha fatto la Chiesa nel corso della sua storia non è un segreto per nessuno, lo possiamo leggere in qualsiasi libro, in qualsiasi giornale. Vorrei fare un breve excursus dal passato ai giorni nostri. La Chiesa cattolica ha determinato la storia in misura enorme. Per 1800 anni ha perseguitato, torturato, ucciso e ha condotto guerre contro tutto ciò che non era cattolico. Dei dettagli storici precisi li possiamo trovare negli scritti dello storico tedesco Karl-Heinz Deschner, premiato per la sua opera in 10 volumi Storia criminale del cristianesimo, dove egli descrive questo fanatismo religioso che giunge fino ai nostri tempi. Deschner definisce, sono sue parole, la Chiesa come un'organizzazione violenta e criminale. Egli parla di milioni di morte, ma non si riferisce solo al tempo dell'Inquisizione e della persecuzione delle streghe. Si pensa agli indiani d'America, al tempo delle colonizzazioni, agli schiavi neri e agli ebrei. Egli ricorda anche lo sterminio di 800.000 serbi ortodossi per mezzo degli Ustascia, che venne sostenuto anche da molti religiosi armati e sotto gli occhi di una Chiesa che non mosse un dito per fermare quel genocidio. Oggi ci sarebbe un processo per questo. Però tutto questo pone molte domande scomode sul comportamento della Chiesa e della sua gerarchia fino ai tempi del secolo scorso, fino ai tempi del nazismo.
1: Bisogna dire che storicamente l'intolleranza, le prediche dei papi e della Chiesa cattolica contro tutto ciò che non era cattolico hanno creato quindi per secoli un clima di terrore e di paura. Prima di tutto la paura della dannazione eterna, se mi permetto di inserire. Ma ogni progresso tecnico, tu hai parlato di Galileo Galilei, ogni progresso scientifico dell'umanità veniva spesso considerato in modo scettico. Questi progressi della scienza furono spesso conquistati contro il volere o il potere della Chiesa, secondo la quale se gli avessimo creduto ancora, la Terra oggi sarebbe ancora piatta.
0: Sì, e il perché sia necessario dire queste cose e quale collegamento vi sia con il Savonarola appare evidente se analizziamo quanto fu difficile per i profeti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, portare la parola di Dio all'umanità. Il teologo Walter Nigg afferma che la Chiesa, o meglio la casta sacerdotale di tutti i tempi, ha sempre combattuto i profeti di Dio fino al punto di perseguitarli e ucciderli. L'esempio più chiaro è Gesù Cristo, che fu ucciso dalla casta sacerdotale, ma molti altri profeti fecero la stessa fine.
1: Sì, forse perché facciamo sempre questo paragone tra casta sacerdotale e profeti? Qual è la differenza fondamentale? Che la casta sacerdotale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, si pone un po' quasi come mediatore. Il profeta invece vuole condurre l'umanità ad un collegamento diretto con Dio, a trovare Dio dentro di noi. Per questo chi trova Dio dentro di sé diventa un pericolo per la casta sacerdotale, perché in quel momento non ha più bisogno di un intermediario, non ha più bisogno di dogmi, di sacramenti, di riti, di ripetizioni, di gesti, di messe, non hai bisogno di nulla perché in quel momento hai trovato la tua dignità, sai quali sono le leggi di Dio, ti impegni ad osservarle nella tua vita quotidiana E nel momento che tu scopri questo, non hai più bisogno di un prete che ti confessi i peccati, ma vai direttamente a chiedere scusa a colui a cui tu hai fatto del male, e viceversa. In questo modo si crea la pace. Per questo il profeta, vorrei aggiungere, è anche un po' pericoloso, è sempre stato visto come il nemico della casta sacerdotale. Ma vorrei tornare a Savonarola.
0: Scusa, un altro chiarimento ancora. È importante chiarire anche che la Chiesa è cattolica, mentre il cristianesimo è una religione interiore di persone che si rifanno all'insegnamento del Cristo. Questo è il cristianesimo. La Chiesa e tutti i cristiani ormai oggi si definiscono cattolici perché si rifanno all'insegnamento della Chiesa, che è sola una delle varie istituzioni sorta sull'insegnamento, sorta e costruita in maniera poi disturbata sull'insegnamento del Cristo. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra.
1: Sì, potremmo dire che dopo l'insegnamento cristiano, dopo il Cristo, si sono formate un sacco di correnti che oggi chiamiamo religione cattolica, religione anglicana, ortodossa,
0: protestante.
1: E poi protestante, poi una fila ancora di altre sette minori che possiamo dire. Però di fatto che cos'è che contraddistingue quello che tu vuoi dire? La differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo si basa su dei riti, su dei dogmi, su delle funzioni, su dei riti esteriori, su delle cose che però Cristo non ha mai insegnato, nemmeno i sacramenti. Li ha costruiti nel corso di secoli, nel corso di vari concili, ha stabilito che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, ha eliminato la reincarnazione dal credo del primo cristianesimo, che invece era una realtà abbastanza conosciuta dei primi secoli, e altre cose, ha immesso altri dogmi, ha inventato i santi. Dio non ha mai parlato di santi, Cristo non ha mai parlato di santi, ha inventato preghiere e cose che Cristo non ha insegnato, e così ha costruito una propria religione, un proprio che tu oggi sei obbligato a seguire, perché altrimenti cadi nella dannazione eterna. Anche questo Gesù non l'ha insegnato. Per questo è necessario fare una differenza tra cristianesimo e recuperare questa corrente del primo cristianesimo, che in fondo è quello che voleva anche Savonarola, tornare ad una purezza del cristianesimo e sfrondarsi di tutto ciò che non è cristiano, che non appartiene all'insegnamento originario del Cristo, e in questo ci metto anche i dogmi, i riti, le istituzioni, le gerarchie, il potere. Tutto questo con Cristo non ha niente a che fare.
0: Quello che hanno sempre portato i profeti, possiamo dire in due parole, è una religione interiore a confronto con una religione esteriore.
1: È l'osservanza delle leggi di Dio. Hanno portato la parola di Dio, e con questo il collegamento diretto tra lo spirito e l'uomo, tutti gli uomini, e non una religione che divide attraverso altre religioni, ma delle leggi universali, cosmiche, che collegano tutti gli uomini, tutte le culture, si può dire. Torniamo indietro a Savonarola. Qui ancora questo fatto che lui venne in fondo messo a morte da un papa, mentre aveva nel suo tempo grande rispetto, Savonarola aveva ricevuto grande rispetto per la sua cultura, per i suoi insegnamenti, per la sua correttezza morale. Ma questo papa, Alessandro VI Rodrigo, detto il Borgia, sanno tutti chi era. Era un criminale, la parola è giusta, un assassino, addirittura della sua stessa famiglia, che fece delle orge nella propria casa e poi il giorno dopo andava a dire messa in Vaticano. Allora, scusatemi questo breve percorso personale, se si pensa che nel 98 la Chiesa voleva fare santo il Savonarola, dopo averlo ucciso 500 anni prima, allora per coerenza si dovrebbe scomunicare il Papa Borgia e spedirlo alla dannazione eterna. Bene, ma se si seguisse coerentemente questo pensiero, allora si andrebbe subito a scontrarsi con il dogma dell'infallibilità del Papa. Quanti papi hanno fatto parlare di sé con una storia fatta di crimini, di omicidi, di lotte per il potere, di guerre, di dissolutezza? Questa è storia. Però chi ci mette il dito rischia l'eresia, la scomunica o la morte, come accadde al Savonarola.
0: Ma questa storia del dogma dell'infallibilità del Papa, secondo me, è un trucco che hanno inventato i papi per risolvere i loro problemi di fronte a delle soluzioni di temi religiosi o di temi sociali a cui non riuscivano a portare delle soluzioni vere. Per cui sono stati istituiti questi dogmi, che in realtà sono delle cose abbastanza ridicole. Non bisogna essere grandi intellettuali per capire che cosa succede. Osserviamo semplicemente la vita della gerarchia ecclesiastica, dei papi anche, come vivono, di che cosa e di chi si circondano. Vivono quello che insegnano, e cioè vivono il messaggio del Cristo, oppure no? La vita di molte eccellenze ha ancora a che fare con il discorso della montagna, nel quale viene detto beati i poveri, beati i semplici, beati i puri di cuore. Onestamente, la Chiesa Vaticana oggi sembra essere più una Chiesa degli scandali che una Chiesa delle beatitudini. Basta pensare a tutti i processi di pedofilia a cui deve rispondere, a tutti i processi di violenza, gli scandali finanziari, alcuni li ricordiamo ancora, lo IOR, o gli scandali del Cardinale Marcinkus, il problema di Calvi, oppure ancora la morte non ancora chiarita di Giovanni Paolo I o della Guardia Vaticana. Ricordiamoci delle parole del Cristo: non date scandalo a questi piccoli, poiché sarebbe meglio per voi legarvi una macina al collo e buttarvi nel profondo degli abissi.
1: Tornando a Savonarola, egli predica quasi ogni giorno nel Duomo davanti a migliaia di persone. In tal modo, come afferma Ernst Pieper, è divenuto la coscienza pubblica di Firenze. È lui che tiene in mano le fila quando Firenze si dà una nuova costituzione, prendendo come esempio la Repubblica di Venezia. E lui ha un nuovo motto rivoluzionario: i ricchi dovrebbero dare ai poveri. Questo mi sembra cristiano, però è pericoloso.
0: Certamente è cristiano ed è pericoloso. Dobbiamo pensare che a Dio sta a cuore la giustizia e la misericordia, e ci vede tutti come suoi figli, senza preferenze, davanti a lui siamo tutti uguali. Per questo non vuole la ricchezza e lo strapotere degli uni contro la miseria, la fame, la malattia e la povertà di altri. Guardiamo le chiese oggi, come vivono. Sono un esempio di giustizia?
1: In questo giornale, PEM, purtroppo c'è un accostamento veramente mal riuscito, perché addirittura si confronta l'articolo, l'autore di questo articolo confronta la truppa dei bambini del Savonarola che andavano a raccogliere cose lascive che il Savonarola in fondo tolse dalle strade, addirittura lo vogliono paragonare al nazismo. Si riferiscono al Savonarola e alla sua polizia, così la chiamano, costituita da bambini. E Pieper afferma che si trattava di uno strumento di potere in cui si servivano anche i nazisti nella Germania dell'Est per spiare addirittura i genitori. L'abuso più terribile dei bambini dell'epoca moderna si manifesta nell'impiego di bambini soldati nelle guerre in Africa. Quindi addirittura si accosta il Savonarola ai nazisti e ai bambini soldato dell'Africa. Questo è veramente un grosso errore, un grosso sbaglio che bisogna qui chiarire. Per questo vorrei far partire ora un nastro, una registrazione che abbiamo fatto direttamente telefonicamente con il priore del convento di San Marco, quindi un'intervista telefonica. Ascoltiamo cosa ci dice lui a proposito.
2: Veramente, dal punto di vista storico, oggettivo, cioè di come sono andati i fatti, non c'è motivo per poter pensare una cosa del genere. Anzi, è tutto il contrario. Bisogna pensare prima di tutto i bambini o i fanciulli o i ragazzi, qual era la loro situazione al tempo di Savonarola. C'era molta miseria, c'era molta povertà, poi soprattutto nelle città, e c'era un enorme sfruttamento dei ragazzi, e questo sfruttamento era sia a livello politico, venivano usati, c'erano continuamente lotte di parte e i ragazzi, i fanciulli venivano usati per le scaramucce, per all'interno della città eccetera, poi venivano soprattutto usati e si abusava di loro a livello sessuale in una città poi come Firenze, che era conosciuta, purtroppo tristemente conosciuta, come particolarmente dedita a quello che a quell'epoca veniva chiamata la sodomia, il vizio contro natura, e in cui i bambini, i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, quello che oggi fa scandalo, fa diciamo assolutamente, è la pedofilia, al tempi di Savonarola era una cosa molto molto diffusa, e anche se c'erano leggi che punivano, proibivano cose, però di fatto l'andazzo era quello lì. E Savonarola cerca di tirar fuori i ragazzi da questa situazione, come? Istituendo una confraternita o delle confraternite che raccoglievano i ragazzi, ecco, e li educavano, sia li educavano dando loro un'istruzione, e poi li educavano dal punto di vista religioso, quindi altro che truppe bambini, si radunavano e per cantare le lodi, a volte facevano delle processioni, ma erano processioni assolutamente inermi, cioè senza né armi né cose, e anzi erano processioni che facevano in cui cantavano inni, eccetera. Questa era la realtà dei fanciulli, come venivano chiamati, di Savonarola. Quindi era un'attività, quella verso i fanciulli, veramente, puramente educativa, e per un'educazione non militarista, non violenta, ma è tutto il contrario.
0: Noi dobbiamo pensare com'era la Firenze dei tempi. Sicuramente c'erano dei ragazzi o delle bande di ragazzi che ci sono anche oggi, che avevano delle liti per strada, c'erano delle sassaiole, a volte c'erano dei giochi di coltelli anche. Però il Savonarola aveva un grande collegamento sia con i giovani sia con le donne del tempo, e cercò di migliorare la loro situazione, soprattutto civile, perché erano gli ultimi, erano dimenticati. Quando si parla dei giovani al tempo del Savonarola, i libri parlano delle schiere angeliche, perché lui riuscì a organizzarli in modo tale che loro si organizzarono da se stessi, indivisi in diversi quartieri, organizzarono addirittura dei tribunali per redimere queste liti che c'erano fra di loro, e nello stesso tempo incominciarono a raccogliere tutti i segni di questa violenza con cui erano cresciuti, di questa non moralità della vita, per esempio le carte da gioco, per esempio dipinti osceni, per esempio le armi, e arrivarono addirittura a fare un rogo delle vanità, cioè un anticarnevale, mentre tutta la società festeggiava il carnevale, loro arrivarono a bruciare su questo rogo della vanità tutti questi mazzi di carte, dipinti, segni di corruzione di quei tempi, e si dice che anche Botticelli venne e bruciò insieme ai giovani anche un ritratto di una donna che lui stesso fece.
3: Sì, su questo ci sono discussioni qui e là, però arrivare a definire tutto questo soldati o così, paragonarlo con i soldati di oggi e bambini, i soldati, è un pochino molto esagerato e sbagliato. Gli si attribuisce ancora in questo articolo di PM una spietatezza religiosa, quindi si dice Savonarola contribuì a creare un clima in cui potevano venire messo al rogo anche le streghe. Questa è un'altra assurdità di questo articolo che bisogna chiarire. L'autore confonde la vittima con il carnefice. Erano gli inquisitori della Chiesa coloro che misero al rogo il Savonarola, non il contrario. Era lo stesso spirito ispirato dai papi di allora che destinò migliaia di donne, chiamate cosiddette streghe, a terribili violenze, a terribili torture e poi la fine su terribili roghi.
0: Per capire queste cose non bisogna essere dei grandi intellettuali, bisogna farsi solo delle domande logiche. Per esempio, chi ha bruciato chi? Chi ha crocifisso chi? Chi ha inventato l'Inquisizione? Chi parla e ordina di aiutare i bambini poveri e poi vive nel lusso e negli sfarzi? Chi benedice le armi, i soldati, le guerre, dicendo che è Dio che lo vuole? È buffo che proprio queste organizzazioni accusino altri di fare proprio quello che loro stessi fanno. Comunque, secondo uomini di chiesa come il teologo svizzero Walter Nigg, definire il Savonarola come un fanatico, cito una sua frase, costituirebbe un imperdonabile disconoscimento del suo mandato. Secondo Nigg, nelle parole di Savonarola si sarebbe rivelata la vera parola di Dio agli uomini, nel mezzo di un rinascimento divenuto ormai empio. Per lui il Savonarola sarebbe forse la più grande personalità in assoluto del cristianesimo. Il teologo Martin Sittiger dell'Università di Teologia di Coira vede nel Savonarola un cristiano senza timore, che rimase fedele fino all'ultimo alla sua vocazione e alla sua coscienza.
3: I discorsi apocalittici di Savonarola avrebbero mirato al degrado del clero, all'avidità di sfarzo della città di Firenze. Ma inoltre Savonarola annunciava delle profezie davvero molto audaci, ed esse si avverarono veramente. Per gli uomini era una prova chiara, questo profeta meritava la loro fiducia. Addirittura un altro conosciuto monaco tedesco di quel tempo, Martin Lutero, disse: io rendo onore a Savonarola come a un santo.
0: Sì, vediamo che ciò che fa paura ai fondamentalisti della Chiesa sono le persone che cercano di vivere veramente gli insegnamenti del Vangelo, poiché questi pongono alla Chiesa lo specchio, fanno vedere come si vive se si segue i principi insegnati dal Cristo e come si vive se solamente li si predica e non li si mette in pratica. In questo caso mi riferisco ai profeti di tutti i tempi che hanno sempre fatto da specchio alla Chiesa dei tempi. Non solo il Savonarola annunciò il regno della pace, che sorgerà dopo molte sofferenze e tribolazioni a tutta l'umanità. Anche nella nostra epoca assistiamo al rinascere della profezia tramite una donna tedesca, Gabriele di Würzburg, attraverso la quale soffia lo stesso spirito del primo cristianesimo. Anche tramite Gabriele parla Dio e parla il Cristo e ci richiamano ai valori del primo cristianesimo, che sono in diretto contrasto con le gerarchie o con il potere delle chiese, contro i riti, i dogmi della Chiesa che non furono mai insegnati da Gesù Cristo, ma introdotti nel cristianesimo secoli e secoli dopo, insieme a molti riti e cerimonie che oggi vediamo sono solo di origine pagane e non volute dal Cristo. Riportiamo ora un passaggio di una rivelazione data tramite Gabriele dallo Spirito del Cristo a Firenze il 5 ottobre 1982, in cui si fa anche riferimento al Savonarola. Il Figlio agisce nel Padre ed il Padre nel Figlio. Questa eterna forza universale si rivela nell'Io Sono tramite la bocca di profeti e di profetesse. Lo Spirito interiore, lo Spirito del Cristo, si rivela nell'Io Sono. Non è l'uomo che parla nell'Io Sono, ma è lo Spirito che si rivela tramite l'uomo. Anche questo paese, questa città e i suoi dintorni hanno avuto molti profeti e molte profetesse. Profeti maggiori e minori hanno portato la mia sacra parola, la parola dell'Io Sono, all'interno dell'istituzione ecclesiastica e anche al di fuori di questa potenza esteriore. Anche questa città ha avuto il suo profeta. Fu un grande profeta che si ribellò al baluardo dell'esteriorità. Là dove egli dovette interrompere, continuo io. Come mai i veri profeti e le profetesse, i veri strumenti dello Spirito, furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore, il baluardo della religione esteriore, non ha riconosciuto e realizzato l'amore dell'Eterno e i suoi principi. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e molto spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì ad ottenere e a rimanere al potere esteriore travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il travestimento che c'è sotto. Cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre, torture e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici. Voi che siete figli di Dio, guardate sotto questo logoro travestimento. Cosa si nasconde dietro di esso? Una religione che porta il mio nome ma che non ha nulla a che fare con la mia opera dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutti i tempi ho insegnato questo, tramite veri profeti e profetesse, ma il popolo prestò ascolto a coloro che sostenevano un potere esteriore, una religione esteriore. Questo baluardo di egoismo, intolleranza, sì, la prostituta di Babilonia sprofonderà. Le mura di questa città emanano sensazioni di sofferenza, preoccupazioni, miseria, povertà, persecuzioni, morte e molte altre cose. Colui che riconobbe queste cose e si mise a mia disposizione quale strumento, denunciò i misfatti dell'istituzione ecclesiastica, richiamò il popolo affinché si convertisse e realizzasse l'unità, l'amore ed il sacrificio. E cosa accadde? Fu perseguitato, torturato e ucciso perché lo spirito che parlava tramite lui era troppo scomodo alle trame dell'istituzione ecclesiastica. Questo tempo non appartiene al passato, ma si inserisce nel presente e si manifesterà. L'anima di questo grande profeta e molte altre non solo stanno al mio fianco, ma anche al fianco di tutti coloro che sono incarnati per lottare per la verità, la via e la vita. Il passato si rialza ed opera nel presente. È di nuovo il Cristo che agisce tramite i Suoi. Io non sono venuto per distruggere, ma per ricostruire spiritualmente. Questa è la rivoluzione del Cristo che arderà anche in questa città come in molti paesi, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Cosa ha seminato l'istituzione ecclesiastica e coloro che la servono?
3: Vorrei concludere con la lettura di un altro passaggio di questa grande rivelazione profetica data da Gabriele nel 1982 a Firenze. È molto importante che voi sappiate che non avete bisogno di una chiesa esteriore, di edifici di pietra fatti da uomini. Se siete coscienti di essere voi stessi il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo dimora in voi, riconoscerete che non avete bisogno di duomi sontuosi che definite chiese. Vi renderete conto che un duomo deve essere purificato affinché l'Altissimo si possa rivelare. Anche questo fu insegnato da un profeta che operò in questa città. Era lo Spirito che parlava attraverso di lui. E io chiedo a tutti voi, quanto tempo volete aspettare ancora? Per quanto tempo resterete legati ad una istituzione esteriore? Questo venne detto nel 1982 a Firenze per mezzo di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Possiamo dire che anche lei non è stata ascoltata, anzi è stata ignorata piuttosto dall'istituzione, combattuta dagli incaricati delle sette della Chiesa cattolica ed evangelica. Gabriele però ha portato 34 anni di insegnamenti e rivelazioni profetiche elevatissime. Si può dire che ha portato il cielo sulla terra. Se fosse stata ascoltata, questi insegnamenti avrebbero potuto aiutare l'umanità a cambiare. In particolar modo, se questa, l'umanità, e in particolare anche i cristiani, avessero preso sul serio gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna. Potremmo dirlo in una frase che ognuno di noi può provare a mettere in pratica nella sua vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, oppure, in altre parole, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
1: Ma nel discorso della montagna si trovano anche i moniti, che forse potremmo ancora citare brevemente.
0: Sì, vorrei leggerli dal libro Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani di tutto il mondo. E leggo i moniti dati da Cristo allora. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi se tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così fecero anche i loro padri con i falsi profeti.
1: Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, forse impegnativa per molti, forse riflessiva per molti altri. Savonarola, nonostante la sua giovane età, ha lasciato all'umanità un enorme patrimonio letterario. Molto di questo lo si può trovare nella sua stessa chiesa, il convento di San Marco a Firenze. In particolare lui ha scritto un'opera di 29 volumi che potete trovare appunto anche a Firenze o nelle migliori librerie. Su di lui sono stati scritti naturalmente anche molti libri. Savonarola era dunque un grande profeta. Ma prima di lui, dopo di lui, ci furono anche altri profeti o mistici, uomini e donne illuminati che sono stati fedeli alla parola di Dio e hanno cercato di portarla agli uomini, nonostante calunnie e persecuzioni. Nell'ambito del cristianesimo vogliamo citare alcuni di questi profeti, profetesse o mistici in una carta storica che vi vogliamo mostrare ora, che parte da Abramo e giunge fino alla grande profezia della nostra epoca, alla donna conosciuta oggi col nome di Gabriele, la profetessa per la nostra epoca. Molti di queste persone, di questi illuminati, furono perseguitati e uccisi, come testimonia Walter Nigg, in quanto la profezia fu sempre combattuta dalla casta sacerdotale. Con questo vi ringraziamo per l'ascolto, per l'attenzione. Vi invitiamo a guardare e osservare questa carta e vi salutiamo cordialmente con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà

non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie e soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci: com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi, eventualmente, in parole.

o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi. Ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci: la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo.
che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremo scrivere e dire la nostra tramite i media in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: «Alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo».
E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Cari amici, cari telespettatori, vi salutiamo per questa decima puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nel corso della quale leggeremo testi tratti dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento della scuola della sapienza divina. Il contenuto di questo libro si basa su colloqui avuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Cari amici, per quanto riguarda il nostro tema, oggi parleremo in modo particolare delle creature che vivono con noi, gli animali, del modo in cui noi uomini li trattiamo e di come dovremmo comportarci con loro, di come essi ci percepiscono, di ciò che ci vogliono dire e insegnare e di come possiamo imparare a comprenderli. Anche oggi, quindi, il motto è imparare, imparare e imparare ancora. Per voi, se lo desiderate, e per noi che vi stiamo leggendo questi testi. Per imparare è naturalmente di grande aiuto comprendere sempre meglio le correlazioni che esistono e per questo desideriamo ripetere un aspetto di cui abbiamo già parlato diverse volte. Noi uomini viviamo in immagini. Non appena cominciamo a pensare in modo consapevole e a parlare lentamente, ci accorgiamo che la nostra vita si svolge in immagini e così anche le nostre azioni. L'insieme del comportamento di ogni singola persona è costituito, tra le altre cose, da tantissime sequenze di immagini, potremmo dire da un film che noi continuiamo a far girare, con i contenuti delle nostre cinque componenti, ossia dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e azioni, e che continuiamo anche ad attivare, aggiungendo sempre nuove sequenze di immagini. Tutto è registrato nel film della nostra vita, come su una bobina. Ogni uomo ha quindi il suo film della vita specifico che gira in continuazione. Cari amici, e che ruolo ha tutto ciò per quanto riguarda la vita con gli animali? Lo sentiremo tra poco. Continuiamo a leggere dal libro dal quale è stata tratta la trasmissione e sentiamo cosa possiamo imparare in merito alle creature che vivono con noi, i nostri fratelli e sorelle minori, gli animali.
1: Noi impariamo. Gli animali che provengono dal soffio di Dio, indipendentemente dalla loro specie, se sono grandi o piccoli, fanno parte della vita, dell'unità di noi uomini. Essi desiderano essere presi sul serio dai loro fratelli maggiori, da noi uomini, ed essere trattati con cura, così come l'Eterno Dio Creatore ha predisposto con il suo soffio in tutti gli esseri divini del Regno Eterno, dell'essere eterno, che noi stessi siamo nel profondo della nostra anima, nella culla del Creato. Così alcuni animali potrebbero essere di aiuto a noi uomini, affinché possiamo trovare noi stessi nel film della nostra vita, per esempio di fronte al nostro comportamento verso i nostri simili, gli animali e le piante. Siamo invitati a esaminarci continuamente in modo nuovo e a chiederci fino a che punto ci siamo avvicinati a Dio dentro di noi, alla parola della legge dell'unità universale.
2: Dem Gesetzeswort der Alleinheit.
3: Unsere Haustiere,
4: i nostri animali domestici che forse ci sono più vicini, potrebbero insegnarci diverse cose. Per esempio, rivolgendoci la domanda: chi è che educa chi?
3: Wer erzieht wen?
4: Dovremmo osservare continuamente in modo autocritico il nostro modo di trattare i nostri fratelli animali, chiedendoci per esempio, noi uomini vogliamo forse vivere in prigionia? Non lo vorrebbe di certo nessuno. L'uomo ha bisogno di libertà e la libertà aspetta anche agli animali, poiché tutti gli animali portano in sé la legge della libertà. Ogni animale, grande o piccolo che sia, ha diritto di essere trattato con rispetto e benevolenza come l'uomo richiede per sé. Ogni animale vuole essere preso sul serio, proprio come l'uomo. Soltanto nel rispetto reciproco può esistere la comunicazione come base per la comunicazione universale della vita, che è l'Eterno Creatore.
1: Anche i nostri animali domestici sono esseri come tutti gli animali che vivono sulla terra, sotto la terra, nell'aria, nelle acque e nei mari. Tutti desiderano essere presi sul serio. Per esempio, il nostro gatto o il nostro cane non vogliono essere trattati come animaletti da coccolare e nemmeno essere rinchiusi. Il cane non vuole essere messo alla catena e gli uccelli non vogliono essere tenuti prigionieri in gabbia. Dovremmo lasciare loro la libertà e andare incontro ad ogni fratello animale in modo conforme alle sue vere caratteristiche che ha ricevuto dall'Eterno Creatore. Le parole sdolcinate e le coccole esagerate che rivolgiamo agli animali indicano eventualmente che non li prendiamo sul serio, che non apprezziamo veramente il loro essere e che li consideriamo al di sotto della nostra cosiddetta dignità e li trattiamo quindi in modo corrispondente. Ciò di cui abbiamo bisogno non è la coscienza che si occupa solo di se stessa, quindi dell'uomo, bensì la vera umiltà che è l'unico universale e che egli ha posto anche nelle nostre caratteristiche divine.
4: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro e iniziamo il capitolo «La nostra aura rispecchia il nostro comportamento. Gli animali percepiscono la nostra irradiazione». Ognuno di noi si comporta in base alle immagini che si trovano nella pellicola del suo filmato. È ciò che è inciso in lui ed è anche ciò che l'uomo irradia, è il suo fluido, la sua aura. Ogni immagine sulla pellicola del nostro film ha un suo odore specifico. È l'odore del corpo che gli animali includono nella loro percezione. Tutti gli animali, grandi o piccoli, in base ai loro passi evolutivi, hanno delle immagini della creazione divina che hanno sperimentato. Purtroppo portano in sé anche immagini in merito al modo in cui gli uomini li hanno trattati e li trattano. Queste immagini le definiamo come immagini percepite con il fiuto. In genere, esse costituiscono segnali di allarme per gli animali. Essi fiutano le immagini delle persone e queste immagini indicano chiaramente agli animali chi hanno davanti a sé, per esempio, che cosa la persona pensa, com'è, che cosa potrebbe eventualmente pretendere da loro o come li potrebbe trattare. Anche i pensieri hanno un loro odore specifico.
0: Cari amici, lasciate vivere i nostri piccoli fratelli animali, siate buoni con loro. Se vogliamo imparare, dovremmo renderci conto che tutto il nostro comportamento è un'impronta, ossia è ciò che abbiamo inciso in noi, che si muove come aura, come corona, intorno al nostro corpo e rispecchia il nostro modo di comportarci in colori, forme e perfino nell'odore. Questo è il film della nostra vita e non per ultimo l'espressione del nostro carattere attuale. Chi esamina a fondo se stesso impara su se stesso. Come abbiamo detto, l'umiltà è la via per giungere alla comunicazione universale. Chi desidera imparare chiede a se stesso: com'è la mia, la nostra umiltà? Quanto è profondo ancora il cratere dell'egomania? Che cosa ha ancora il sopravvento nei nostri pensieri che desidera distruggere, annientare, che vuole tormentare, maltrattare, perseguitare e uccidere intenzionalmente gli animali?
1: Purtroppo avviene spesso che con questi e simili schemi di pensiero, ovvero comportamenti egocentrici, gli uomini influenzano il mondo degli animali e agiscono così su di essi, li tengono prigionieri e li consegnano al macellaio, li fanno uccidere intenzionalmente e si cibano poi addirittura della loro carne. Impariamo a guardare negli occhi degli animali. I loro occhi ci rispecchiano spesso paura e terrore, poiché essi percepiscono con il loro fiuto le intenzioni degli uomini e ciò che essi potrebbero fare di loro.
4: Non avremo mai finito di imparare. Gli occhi di molti nostri fratelli animali sono pieni di tristezza e sofferenza. Irradiano paura e sfiducia. Tanti animali sono addirittura aggressivi per paura del comportamento degli uomini e non sono benevoli nei nostri confronti. Anche tutte queste cose ci vogliono dire qualcosa. Per essere giusti, dovremmo applicare sui nostri schemi di comportamento i metodi di educazione di cui ci serviamo spesso per addomesticare gli animali e per sottometterli. L'aver ragione è sempre unilaterale. Far valere la giustizia porta all'autoconoscenza per vedere eventualmente quali sono le nostre carenze. Paura, timore o un attacco da parte di un animale indicano che l'animale ha fatto molte esperienze brutte, che ha sperimentato tanta cattiveria e malvagità. E questo sicuramente non da parte del Dio Creatore, bensì da parte di noi uomini. Impariamo. Che cosa leggiamo negli occhi degli animali? Per esempio del nostro gatto o del nostro cane o nel comportamento dell'uccello in gabbia? Per percepirlo, dobbiamo prima di tutto diventare più tranquilli e rivolgere verso noi stessi i pensieri e i desideri che abbiamo nei loro confronti, chiedendoci che cosa ci aspettiamo dai nostri fratelli animali, che noi stessi non facciamo nei loro confronti e nemmeno verso i nostri simili?
0: Cari amici, nei colloqui con Gabriele abbiamo avuto anche la possibilità di porre delle domande. La seguente domanda e la risposta che è stata data potrebbero essere interessanti anche per voi. Sentiamo continuamente dire che gli animali e le piante ci vogliono dire e insegnare qualche cosa. Ci sono degli esempi in merito? E come posso essere sicuro che percepisco veramente ciò che, per esempio, mi vuole dire un animale e non ciò che proviene da me stesso, ossia ciò che io stesso ho memorizzato nel mio film della vita, nella pellicola della mia vita?
1: Ecco la risposta che ci è stata data dalla scuola della sapienza divina. Il presupposto necessario, se desideriamo imparare a comprendere le specie di animali e di piante che provengono dalla mano di Dio, è che la coscienza dell'uomo dovrebbe divenire più ricettiva. Ogni uomo con una coscienza flessibile e viva ha il giusto rispetto verso la vita degli animali e delle piante. Impara molto più facilmente a comprendere che cosa desiderano comunicarci, in particolare gli animali, con la comunicazione trasmettere e ricevere. Il volo degli uccelli, per esempio, ci vuole dire qualcosa, per esempio quando si accorgono della nostra presenza e volano via gridando o fanno dei richiami di avvertimento. Oppure se si mettono sul ramo di un albero per osservarci da una certa distanza. Se vogliamo imparare, potremmo fare attenzione a diverse cose. Ad esempio, che cosa ha provocato in noi, ossia nel piano di risonanza del nostro sistema nervoso, il fatto che gli uccelli si siano alzati in volo e anche le loro grida? Che cosa stavamo pensando e che sentimenti avevamo nel momento in cui gli animali si sono spaventati? E che cosa abbiamo pensato e percepito quando sono volati via gridando oppure mentre ci osservavano dall'albero? Tutti questi movimenti e moti degli animali sono aspetti con cui trasmettono e che hanno messo in movimento qualcosa nel nostro sistema nervoso e nei processi dei nostri pensieri. E ciò significa che abbiamo ricevuto qualcosa che era eventualmente un messaggio per noi. Ognuno di noi riceverà ciò che in questo momento preciso sarebbe importante per il suo film della vita.
4: Oppure pensiamo agli animali domestici o che vivono nelle fattorie e che sono più vicini a noi uomini. Per loro non siamo soltanto la persona che conoscono e che è loro familiare, ma ci percepiscono in modo molto più differenziato in tanti aspetti. Come prima cosa, per loro è importante il nostro odore. Poi, essi registrano come ci presentiamo, se siamo nervosi o abbastanza equilibrati. Essi vedono e percepiscono con l'odorato l'intero fluido dell'aura dell'uomo, poiché ciò che l'uomo ha memorizzato nella propria anima e nel suo conscio e subconscio è visibile anche nella sua aura e dà colori e un odore specifici. Quando ci troviamo insieme ai nostri fratelli animali, potremmo chiederci più spesso, per esempio, quali sfumature di colore e quale odore hanno in questo momento i nostri pensieri? Oppure, come ci comportiamo oggi? Tutto ciò che nascondiamo è palese per l'anima, sia che facciamo solo finta di essere amichevoli con gli animali, oppure che siamo un vero amico per loro. Ci riconosce per ciò che siamo veramente, al di là di qualsiasi dissimulazione, che potremmo anche definire come una maschera. Tutto, veramente ogni cosa, è visibile. Tutto ha dei colori, dei suoni, e un odore corrispondenti.
0: Cari amici, se lo vogliamo, potremmo imparare dagli animali. Essi non reagiscono in modo così spontaneo, ossia spesso senza riflettere, come facciamo noi uomini. Prima che l'animale reagisca, in esso prende forma un'immagine. Quando l'immagine ha preso forma nell'animale in modo completo, noi vediamo o sperimentiamo le sue reazioni. O gli occhi dell'animale si offuscano perché, per esempio, ha paura di noi uomini e cerca allo stesso tempo di scappare da noi, oppure ci attacca a seconda di ciò che è presente in noi. Oppure l'animale si sottomette all'uomo e fa ciò che egli pretende da lui, ma molte volte lo fa solo perché ha paura. Se non c'è alcuna via di uscita, tanti animali si sottomettono alla loro sorte e accettano il loro gioco. La corda che li lega, la catena, l'essere rinchiusi, sono tutte cose che li privano della loro libertà, una crudeltà dell'uomo dalla quale non hanno la possibilità di difendersi. Gli animali sono esseri intelligenti con una capacità di percepire molto sottile. Si ricordano di chi li disprezza ed eventualmente li picchia e di chi vuole invece veramente avere un buon rapporto con loro in modo sincero. Se gli occhi dell'animale sono desti e limpidi, essi ci vogliono forse dire: «Tu sei mio amico, non mi fai niente di male, ho fatto amicizia con te». O forse, addirittura, siamo amici.
2: T-
5: Tiere kennen keine Angst vor dem Sterben.
4: Gli animali non conoscono la paura della morte. Tuttavia, hanno molto paura, sono presi dal panico di fronte alla morte atroce dovuta alla mano dell'uomo e percepiscono esattamente quando la sorte li colpisce e vengono consegnati al macello. Gli uomini che mangiano la carne delle creature che vivono con loro emettono tra l'altro una determinata esalazione, vale a dire un odore specifico che viene registrato dagli animali. Questo odore di una persona che uccide gli animali è per loro più di un segnale di allarme. Per questo motivo alcuni animali vengono presi dal panico e attaccano. Provate qualche volta a guardare negli occhi gli animali che vengono portati al macello. Forse poi vi distanzierete dal cibarvi di parti di cadaveri di animali.
1: Prendiamo quindi coscienza che gli animali hanno una capacità di percepire molto sottile. Molti uomini definiscono l'intelligenza degli animali, a volte con un certo disprezzo, come il loro istinto, ma l'intelligenza degli animali è in costante comunicazione con l'intelligenza universale del creato, con la vita universale. Rendersi conto di questo ci porta a chiederci com'è invece per noi uomini. Non illudiamoci quindi. Noi uomini possiamo ingannare altri uomini, ma non gli animali. Spesso gli uomini non conoscono se stessi, ma gli animali vedono gli uomini come sono veramente, poiché nella loro coscienza prende forma un'immagine che non può essere fraintesa. Ogni animale ha una coscienza che corrisponde al suo livello di evoluzione e trasmette e riceve in base ad essa. Gli animali sono esseri in grado di percepire, che contemplano e fiutano le immagini che percepiscono e che cambieranno solo quando l'uomo sarà diventato buono e comprensivo nella propria vita terrena. Gli uomini trasmettono frequenze di vario genere. Nell'intera scala di vibrazioni ci sono determinate frequenze che vengono accolte da determinate specie di animali, che con il tempo cominciano ad imitarle.
4: Purtroppo, la massa degli uomini non ha quasi più alcuna comunicazione con gli animali, le piante e i minerali. Gli uomini distruggono, cacciano gli animali, li uccidono e se ne cibano senza scrupoli. Questi orrori, con le loro energie negative, si trasmettono agli animali. Molte specie di animali imitano gli uomini. Essi cacciano le altre creature, le uccidono e se ne cibano. Gli uomini di tutte le generazioni sono la causa iniziale di questo male. Se ogni singolo uomo si orientasse su valori etici e morali più elevati, nella consapevolezza che in tutto e in tutti c'è l'operato di Dio, la forza creatrice di Dio, l'amore di Dio, la legge eterna universale, che possiamo trovare nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù il Cristo, allora sulla terra ci sarebbe pace. Gli animali accoglierebbero in sé ciò che l'uomo trasmette e si comporterebbero in modo corrispondente.
1: Vivere con gli animali e stringere una vera amicizia con loro significa avere dei veri amici fedeli. Gli animali amano vivere insieme con persone delle quali si possono fidare. Dimostreranno di essere amici di cui ci si può fidare, fratelli animali con un'intelligenza cosmica, ossia con una coscienza che è al di sopra dell'intelletto, dell'ignoranza umana. Ricordiamoci ciò che ci disse a senso Gesù. Il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio è la vita universale, di cui fanno parte ogni animale, ogni pianta, ogni minerale e tutti i soli e i pianeti. Tutti i soli e i pianeti sono inseriti e avvolti nell'etere di luce e sono essi stessi etere di luce compresso, raddensato. Nell'insieme, tutto costituisce la parola della legge dell'unico universale. E tutti gli aspetti di coscienza in tutte le sfere dei cieli percepiscono la sua parola. L'uomo, invece, è la legge di se stesso. Ciò che ha memorizzato nel suo cervello costituisce i suoi aspetti personali. È ciò che corrisponde a lui come persona. È ciò che egli è e in base a cui si comporta. Così si veste, così parla, così mangia, così si presenta e così si comporta quando è a casa. Nell'insieme potremmo definire tutti questi comportamenti come la legge della persona o la legge della rispondenza della persona.
0: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con questo siamo giunti al termine della nostra trasmissione odierna della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, nel corso della quale abbiamo sentito alcuni aspetti molto seri, ma anche molti aiuti per noi tutti, per trovare noi stessi, per comportarci in modo adeguato con le creature che vivono con noi e avvicinarci così a poco all'unità universale in noi. Se queste indicazioni dalla scuola della sapienza divina vi toccano, provate a metterle in pratica se lo desiderate. Alcuni ascoltatori e alcune persone che erano presenti ai colloqui con Gabriele hanno già fatto alcune esperienze e imparato nel loro rapporto con i fratelli animali ed è di questo che parleremo nella prossima puntata. Saremo contenti se vi rimetterete di nuovo in ascolto. Per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla terza puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa terza trasmissione approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Ricordiamo che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima e se questo è bene per l'anima si trasmette anche al corpo. Incominciamo a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può cambiare la nostra vita. La forza spirituale, la forza guaritrice, è la forza del Cristo che agisce in noi, che ha la facoltà di dispiegarsi nel nostro corpo e di dissolvere le ombre esistenti. Essa può divenire attiva solo se poniamo i nostri pensieri di guarigione completamente nella forza del Cristo. Dovremmo essere ricolmi di amore per colui che conosce solo la salute ed è lontano da qualsiasi malattia e da qualsiasi difficoltà. Dovremmo bandire dai nostri pensieri e dal nostro vocabolario le parole «sono malato» e in questo modo le onde di guarigione spirituali realizzeranno ciò che chiediamo con le nostre preghiere. Faranno in modo che la nostra anima e il nostro organismo raggiungano una vibrazione più elevata nella quale può verificarsi la guarigione della nostra anima per mezzo del medico e guaritore interiore. Se è bene per la nostra anima, per mezzo di lei, la guarigione si manifesterà poi anche nel nostro corpo. Tuttavia il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Affinché lo Spirito del Cristo possa agire più intensamente in noi, dobbiamo prima di tutto impegnarci a vivere in armonia nella nostra vita quotidiana. Ma come si può portare armonia nella nostra vita quotidiana quando le nostre giornate sono spesso piene di stress e alla sera ci si sente stanchi o esausti?
1: Abbiamo detto nella trasmissione precedente che la forza e la guarigione della nostra anima e del nostro corpo si manifestano nel silenzio. Perciò dobbiamo innanzitutto divenire silenziosi, affinché le onde spirituali di guarigione possano divenire attive. Come possiamo diventare silenziosi e tranquilli? Il nostro libro ci suggerisce alcuni esercizi che ci possono aiutare. Leggiamo. Possiamo tranquillizzare il nostro animo calmando prima il corpo con pensieri positivi e armoniosi. Oppure pronunciando parole armoniose e positive nel nostro interiore. Anche un certo portamento del corpo può favorire un determinato atteggiamento spirituale. Se siamo nervosi, sediamoci con il busto ben diritto. Poniamo i dorsi delle mani sulle cosce, respiriamo coscientemente e tranquillamente e rivolgiamoci con calma nel nostro interiore. Questi piccoli esercizi ci aiutano a tranquillizzare e preparare il corpo. La forza guaritrice può agire in noi solo quando le nostre sensazioni, i pensieri e i movimenti sono calmi e armoniosi. Immaginiamo il nostro animo come la superficie di un lago sferzato da una forte burrasca. Immaginiamo poi che il vento si plachi improvvisamente e che le onde si acquietino finché il lago è di nuovo calmo e liscio come uno specchio. Anche in questo modo, con queste analogie, possiamo placare il nostro animo, sciogliendo tensioni e nervosismo. Dovremmo prestare particolarmente attenzione ai nostri nervi, che costituiscono l'albero della vita nell'uomo e determinano la sua salute e la sua malattia. In caso di tensione nervosa o irrequietezza, nonostante le nostre sensazioni e i nostri pensieri di guarigione, la forza del Cristo non può scorrere. Infatti, essa può fluire nel nostro corpo solo se la coscienza dei nervi è rilassata. Perciò ogni tensione è dannosa, indipendentemente dalla sua origine, sia essa provocata da pensieri negativi oppure da stress. Se il nostro sistema nervoso si trova in disarmonia, l'eterna forza non può portare sollievo o guarigione all'uomo, secondo la volontà divina. Quindi, se una persona desidera rivolgersi alle forze dello spirito, affidandosi totalmente a queste nella propria vita, è importante sapere che ciò non può avvenire dall'oggi al domani. Né l'anima né l'uomo possono staccarsi in poco tempo da vecchie opinioni e abitudini radicate profondamente in noi.
0: Ora si pone un'ulteriore e alquanto delicata domanda. Alcuni di coloro che iniziano ad applicare le forze cosmiche interiori nella loro vita si chiederanno: a cosa servono i medici se abbiamo in noi la forza per ottenere la salute in forma assoluta? Anche questa domanda riceve risposta nel libro Dio guarisce, del quale proseguiamo ora la lettura. Per la maggior parte degli uomini, oggigiorno il medico è necessario, dato che non tutti riescono a cambiare dall'oggi al domani e a sviluppare una fede così viva da spostare le montagne, come disse Gesù. Riferito alla guarigione, si tratta di una fede in grado di sviluppare forze tali da rendere possibile l'azione guaritrice del Cristo, dall'oggi al domani e per ogni indisposizione. Ciò che è decisivo è lo stato di coscienza della persona. Finché continuiamo a identificarci con il nostro corpo, affermando così le nostre sofferenze, tratteniamo i nostri dolori o ne provochiamo degli altri. Se invece prendiamo coscienza di essere figli di Dio, faremo l'esperienza di non essere più soggetti ad ogni avvenimento che accade nella dimensione temporale. Dio è assoluto, Egli è perfetto e ha creato soltanto esseri perfetti, ossia figli perfetti. Se siamo malati, se soffriamo a causa di pene e disgrazie, non è Dio l'origine di questi mali. Li abbiamo provocati noi stessi, comportandoci in modo sbagliato e contrario alla legge, con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Dopo aver armonizzato il nostro sistema nervoso con medicinali adeguati, e in particolare con rimedi naturali, quando i nostri dolori sono diventati più sopportabili e il nostro corpo più vitale, possiamo cominciare a sviluppare le forze positive, rinforzando la fede e la fiducia nel Cristo. Quindi, se il medico porta un aiuto dall'esterno e l'uomo si collega con il Cristo e sviluppa le forze positive affinché possano scorrere dall'interiore, potrà compiersi in noi ciò che la legge prevede. Il paziente non si oppone più al medico, chiedendosi con timore se riuscirà ad aiutarlo, se le medicine serviranno o se la malattia potrà guarire oppure no. Il medico e il paziente collaborano per ottenere la salute e la stabilità del corpo. Se il paziente è orientato in modo positivo, trasmetterà questo effetto positivo anche alle medicine e si aprirà per ricevere le forze positive. Tuttavia, cosa si può fare se in un determinato momento fuoriesce una colpa dell'anima, ossia se l'uomo si ammala perché in vite precedenti ha agito contro le leggi di Dio e ora si manifesta l'effetto? Dove si può trovare un medico esperto che sappia abbinare la terapia medica con quella spirituale?
1: Per prima cosa, dovremmo sempre rivolgerci a colui che conosce ogni cosa, anche quando, per esempio, dobbiamo decidere di recarci da un medico o in ospedale. Chi prega sinceramente e medita spesso per divenire silenzioso ed essere guidato, riceverà aiuto. il nostro libro ci dice come. Proprio mentre cerchiamo di entrare nel silenzio, durante la preghiera o la meditazione, possono affiorare in noi pensieri che ci aiutano e ci mostrano il passo successivo da fare e che spesso sono decisivi per l'ulteriore decorso della malattia e per ritrovare la salute. Non appena sentono un disturbo, molte persone si rivolgono al medico per sapere se qualche organo non è a posto. Questo ci dimostra che l'uomo non è ancora in grado di attivare le forze guaritrici che sono latenti in lui. È il timore di essere ammalati che spesso trascina molti uomini nella malattia. Non appena il paziente apprende dal medico che i polmoni oppure il fegato sono malati, si preoccupa, con il risultato che le condizioni del polmone o del fegato peggiorano ulteriormente, perché a causa di un modo sbagliato di pensare, questi gruppi di cellule vengono portati a un livello di vibrazione più basso. La vita dei nostri pensieri e la coscienza dell'uomo influiscono in modo determinante e potente sull'organismo. Chi intende rivolgersi a un medico dovrebbe prepararsi spiritualmente con la preghiera e la meditazione. Molti buoni medici conoscono la forza dei pensieri. Sanno che in molti casi i pazienti si scoraggiano non appena vengono a sapere di essere malati. Per questo il medico dovrebbe essere molto cauto nelle sue affermazioni riguardo la diagnosi e cercare di risvegliare speranza nell'uomo. Non solo fiducia nell'efficacia delle sue medicine e apparecchiature, ma anche speranza nella forza di autoguarigione insita nell'uomo. Chi riesce ad affidarsi con fiducia nelle mani di Dio e di un buon medico o naturopata ottiene la più grande benedizione per la sua anima.
0: Chi si apre alla forza che agisce in ogni cosa, che è anche la forza guaritrice, può esserne irradiato sempre più intensamente e potrà rinunciare poco alla volta all'assunzione di ogni tipo di medicinale e rimedio. Dato che questo sviluppo non avviene da un giorno all'altro, l'uomo non può fare a meno dall'oggi al domani delle medicine alle quali è abituato eventualmente già da molto tempo. Possiamo comunque sostituire poco alla volta i prodotti farmaceutici con quelli naturali. Nel farlo, è bene adattare l'organismo lentamente ai nuovi prodotti e questo cambiamento dovrebbe comunque essere seguito da un medico o da un omeopata. Anche in questo caso l'orientamento dei nostri pensieri e il nostro atteggiamento interiore hanno un ruolo decisivo. Dovremmo inviare al nostro corpo onde di pensieri positivi che sviluppano e rinforzano la luce interiore che agisce in noi, ossia la luce del Cristo, per farla risplendere. Quindi il passaggio dalle medicine allopatiche a quelle naturali dovrebbe avvenire parallelamente al nostro modo di pensare positivo. Non tutti riescono a cambiare in modo completamente positivo da un giorno all'altro. Dovremmo renderci conto continuamente che tutto si basa sulla vibrazione. Noi siamo o diverremo come sono i nostri pensieri. Quando riflettiamo su determinate cose, le irradiamo e rinforziamo, oppure avveleniamo noi stessi con i nostri pensieri negativi, pieni di odio o di dubbio, con la nostra rabbia o con il nostro rifiuto. Questi aspetti negativi possono bloccare completamente l'effetto delle medicine e peggiorare anche la malattia. Con i nostri pensieri possiamo quindi influenzare le medicine che prendiamo, sia quelle chimiche, sia in particolar modo i prodotti naturali. Chi si libera da sentimenti negativi con la preghiera e la meditazione cristica, oppure si impegna a contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, supera a poco i suoi sentimenti e pensieri negativi e si avvicina all'armonia universale. Egli libera così una quantità sempre maggiore di energia divina, che porta la medicina nella giusta vibrazione, in modo che possa avere un'azione benefica di lenimento e di guarigione.
1: Per questo motivo si consiglia di irradiare i medicinali con la nostra coscienza, in modo che possano agire efficacemente sull'organo corrispondente. Dobbiamo pertanto riconoscere che l'efficacia di ogni sostanza è relativa. In molti casi il medicinale diventa efficace quando il paziente ha fiducia nel suo effetto. Chi desidera inviare al medicinale vibrazioni che favoriscono la giusta efficacia secondo la legge, dovrebbe prima cambiare il mondo delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, ossia orientarsi in modo positivo. Se dobbiamo assumere un medicinale, dovremmo affidare a Dio il medicinale. Dobbiamo tuttavia anche modificare attraverso i pensieri il nostro atteggiamento, dando un'impronta positiva alla nostra vita. Se cambiamo il nostro atteggiamento interiore, anche il medicinale potrà avere un effetto positivo. Se conduciamo una vita sempre più orientata su Dio, Egli, al quale tutto è possibile, può neutralizzare le sostanze dannose e dare alla coscienza dell'organo ammalato le frequenze necessarie per mezzo del farmaco. Ciò si verifica in base al nostro modo di vivere e di pensare. Nella misura in cui noi cambiamo, si trasforma anche la frequenza dell'anima e del corpo. Se la nostra coscienza si è risvegliata nella verità, allora lo Spirito di Dio potrà agire in noi e guarirci.
0: Cari ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Invitiamo tutti coloro che vogliono proseguire ad approfondire questo tema, non facile ma rilevante per ognuno di noi, a seguirci anche nella prossima trasmissione. Anche questa volta vi lasciamo con una frase tratta dal nostro libro che potrà accompagnarci nelle prossime giornate. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa? Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro

0: Al di fuori di me.
1: So manche wird sagen,
0: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
1: Es ist vielleicht der Neid.
0: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. Sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande, unico, universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità

0: l'entità dell'invidia, riflettiamo l'entità dell'invidia.
1: Ich spreche in euer Gemüt.
0: Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi,
1: warum,
0: perché.
1: Fangen wir die Wesenheit ein.
0: Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio.
1: Im Bewusstsein
0: nella coscienza
1: tun sich die Gedanken auf.
0: Si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso?
1: Was will ich erreichen?
0: Che cosa voglio raggiungere?
1: An wen und an was
0: a chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo.
1: Wir halten kurz inne.
0: Ci soffermiamo nel nostro interiore.
1: Die Selbstbesinnung tut not.
0: È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta.
1: Die Götter wühlen uns auf.
0: Questi idoli ci mettono in subbuglio.
1: Sie wollen uns in ihrem Bann halten.
0: Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
1: Der Götze.
0: Un idolo.
1: ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto,
1: wenn wir an die Tiere
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazaret insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
1: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio: trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
3: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo». Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
4: In Form von Gedanken und Worten an.
2: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
4: Liebe Mitmenschen, cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce, appunto, solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
4: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre. Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
2: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
3: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza. I nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
0: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
4: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro Tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
2: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
3: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
5: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
4: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel

un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni. Proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Io provengo dall'eterna vita.
0: Im ewigen Leben bin ich.
1: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
0: In den Urstrom münde ich wieder ein.
1: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza. Io sono la vita. Io sono la pienezza. Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati. Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta. In ogni particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te, pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita. Perciò sei immortale.

sono la vita, l'energia che scorre perennemente. Accendi la fiamma della vita dentro di te e vivrai in me, nel mio io sono. Sposa del mio cuore, vieni alla fiamma interiore. Ristorati alla sorgente e risvegliati in me. Io sono l'origine della tua vita. Accogli le mie forze. Lasciati ricolmare.

0: In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira.
1: Ich bin dein Atem.
0: Io sono il tuo respiro.
1: Lass mich
0: fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami

e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada. Tu sei in me ed io sono in te. Perennemente. Poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me. Afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono sano.

ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita. Tu sei perenne. Tu sei perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato. Afferma le eterne forze in te. Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è la

Io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una sposa per lui. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più silenzio. L'eterna forza si effonde nella mia anima e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io Sono Divino.

staccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno. È una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne.

affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito.

0: Gottes brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
2: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke.
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
2: In
1: merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile

In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra.

Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni, le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori,
le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
0: Vi
1: accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: profondamente
0: langsam wieder
1: ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen Atmen
1: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem im
1: Senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun
1: Respiriamo
0: tief.
1: Ora in modo tranquillo
0: ruhig
1: e profondo.
0: Geht unser
1: Il nostro
0: Atem.
1: Respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: Ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es atmen.
1: Lasciate che il respiro fluisca.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Ihre Muskeln und
1: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
0: Deshalb atmen Sie
1: Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
0: Sie sind aufnahmefähig
1: Siete aperti
0: für die
1: per ricevere la forza della salvezza.
0: Worte, die gefüllt
1: Parole
0: mit der
1: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
0: Mit der Hilfe der
1: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
0: Bitte, denken Sie
1: ora
0: nicht
1: vi prego di non seguire le parole con I pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con I pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
0: Der innere Arzt
1: il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita si irradia nella vostra anima.
0: das Licht,
1: la luce, si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia nel vostro corpo.
0: Es strahlt.
1: Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
0: Es strahlt.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
0: Der Odem,
1: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro.
0: Der Helfende und Heilige,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce, è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro, verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce, E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: zarte.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: des Lebens.
1: La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. E voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. È domenica mattina. L'atmosfera è più silenziosa e sicuramente avete anche dormito abbastanza e siete contenti di avere un giorno di riposo, un giorno di calma e di riflessione. Che cosa ne dite di iniziare la giornata odierna con un profondo ringraziamento a Dio, orientandovi così di nuovo su Dio? Poiché vivere la nostra giornata con Dio significa essere orientati su di Lui. Dovremmo abituarci a includere consapevolmente lo Spirito del Cristo Dio nella nostra vita e a restare in collegamento con Lui, attivando il nostro interiore nel ringraziamento per l'orientamento, nel ringraziamento perché stiamo bene.
0: Ist das Bewusstsein des Dankes in uns lebendig geworden?
1: Se questa consapevolezza di gratitudine è divenuta viva dentro di noi, quando stiamo per incorrere in situazioni critiche, ci rivolgeremo in tempo al Cristo e gli chiederemo aiuto. Egli non si fa attendere. Chi ha imparato a vedere nel profondo e ama Dio, vive nella consapevolezza del ringraziamento. Se il nostro amore per Dio non è ancora così grande e così costante, allora ringraziare ci aiuta a stabilizzarci nell'orientamento su Dio e ad ancorarci nella consapevolezza di essere figli di Dio.
0: Machen wir uns bewusst, Gott ist immer dabei.
1: Prendiamo coscienza che Dio è sempre presente. Non possiamo sfuggirgli, Egli è in noi. È in ogni situazione, in ogni parola, in ogni gesto, in ogni movimento, in ogni passo. Dio è sempre il positivo, è sempre il bene, desidera sempre il meglio per noi.
0: Ist uns bewusst, dass Gott immer das Beste für uns möchte?
1: Se siamo consapevoli che Dio desidera sempre il meglio per noi, ci affideremo anche sempre più a Lui e gli chiederemo aiuto, consiglio e di esserci vicino.
0: Erfüllt seinem Kind die gesetzmäßige Bitte.
1: Egli esaudisce le richieste conformi alla legge di suo figlio. Ciò significa che se vogliamo adempiere le sue leggi, possiamo essere certi che Egli ci guiderà, ci aiuterà, sarà al nostro servizio.
0: Machen wir uns immer wieder bewusst.
1: Prendiamo continuamente coscienza che Dio è presente, Dio è in ogni cosa. Se ne siamo consapevoli e se siamo compenetrati da questa consapevolezza, non faremo più affidamento sugli uomini e non riporremo più le nostre speranze in essi. Faremo affidamento soltanto su Dio ed Egli non ci deluderà mai.
0: Wer auf Menschen baut, der wird enttäuscht.
1: chi si basa sugli uomini verrà deluso. Chi pone le proprie speranze negli uomini, con il passare del tempo diviene privo di speranza. Chi si basa su Dio riceve.
0: Auf Gott zu bauen setzt das Vertrauen in ihn voraus.
1: Per potersi basare su Dio è necessario che abbiamo fiducia in Lui, in modo da poterci affidare a Lui. Affidarci.

0: bauen wir auf Gott und sind uns sicher.
1: Se ci basiamo su Dio e siamo sicuri che Dio ci aiuta, abbiamo fatto il passo della fiducia. Ci fidiamo di Dio, qualsiasi cosa accada. Viviamo nella consapevolezza che Dio è presente. Egli è al nostro fianco ed Egli vuole il meglio per noi.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, che cosa ne dite di affrontare la giornata di oggi nella consapevolezza che Dio è con voi ogni attimo, che vi guida e desidera aiutarvi ogni momento? Alla sera potrete poi rivedere alcune cose che avete sperimentato oggi e ringraziare Dio di cuore. Percepirete così di nuovo la sua vicinanza, il suo amore che vi avvolge e che desidera accompagnarvi anche nella notte. Vi auguro una domenica benedetta e tranquilla, una giornata di riposo e anche di riflessione. Restate orientati su Dio ed Egli vi potrà condurre anche nella prossima settimana. Per oggi, noi cristiani delle origini ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie, percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo, i nervi del gusto programmano il cervello, il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde. Erba, verde. Fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi. E questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano. Ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai: è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai: questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti: questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrarmi migliore di quello che sono. E poi giunge di nuovo l'impulso divino. Perché? Cosa ti manca? In questo modo il divino ci guida a riconoscere noi stessi. E Dio ci guida in modo che poniamo continuamente delle domande a noi stessi.
0: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove. Entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo. Memorizziamo ogni attimo tramite le cinque antenne. E tramite queste cinque antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti, sperimenta te stesso nel subconscio, sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del divino in noi. Se pensiamo nel conscio: ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento. E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per prima agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima e spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano preziose le giornate, e se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
2: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine e ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio, egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. Come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli, se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima, fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo il Cristo ci ha portato i Suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la Sapienza Divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa? Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande, unico, universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori.

0: E noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli.
1: Die innere Stille baut sich auf.
0: Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio.
1: Im Bewusstsein
0: nella coscienza
1: tun sich die Gedanken auf.
0: Si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso?
1: Was will ich erreichen?
0: Che cosa voglio raggiungere?
1: An wen und an was
0: a chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo.
1: Wir halten kurz inne.
0: Ci soffermiamo nel nostro interiore.
1: Die Selbstbesinnung tut not.
0: È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta.
1: Die Götter wühlen uns auf.
0: Questi idoli ci mettono in subbuglio.
1: Sie wollen uns in ihrem Bann halten.
0: Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
1: Ich bin der Herr.
0: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
1: steigen empor,
0: affiorano pensieri.

0: neri. Immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E mettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere,
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: Ich bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Il tema di oggi è la libertà, un tema che occupa l'umanità da migliaia di anni. La parola libertà viene utilizzata continuamente, spesso anche in modo improprio. In merito si scrive molto e si fanno teorie filosofiche. Ma che cos'è la vera libertà? E come possiamo raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni e seminari che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha tenuto negli scorsi 50 anni, ci ha dato spiegazioni fondamentali a riguardo. Sotto il titolo Prenditi la libertà, diventa libero, sii libero. Oggi abbiamo la possibilità di leggere da questo manoscritto, quindi ascoltiamo e impariamo insieme. Gabriele inizia con le parole. La libertà cosmica fa parte dei principi divini che sono attivi nella legge di Dio, nelle sette forze basilari. Senza amore non c'è libertà, e senza libertà non c'è amore. Qualcuno ora penserà, cosa ha a che fare la libertà con l'amore? E viceversa, cosa ha a che fare l'amore con la libertà? Iniziamo prendendo in esame la parola libertà. Dove non c'è libertà, c'è mancanza di libertà. L'essere legati, in breve, il legame. Dunque il legame ostacola la nostra libertà. Approfondiamo quindi la domanda. Cos'è il legame e come nasce? Il legame nasce dall'egocentrismo che afferma tutto solo per me. Possiamo prenderci la libertà, ossia possiamo raggiungere la libertà, solo se amiamo veramente il nostro prossimo, se pensiamo al nostro prossimo con il cuore, se siamo ben disposti verso di lui e non ci aspettiamo nulla da lui, ma siamo invece noi a donare a lui. Questo è quello che Gesù, il Cristo, ha raccomandato nel suo discorso della montagna. Dai tu quello che ti aspetti. In altre parole, dovresti sempre dare tu per primo agli altri quello che ti aspetti da loro. In questo modo dimentichiamo poco alla volta il nostro ego, il nostro modo di pensare personale, egoistico, il girare sempre intorno al nostro benessere personale.
1: L'amore è donare, spiega Gabriele. Chi non rifiuta il suo prossimo, ma impara a comprenderlo e a stargli vicino anche in situazioni per lui non del tutto chiare e difficili da comprendere, può prendersi la libertà di dire: faccio tutto quello che posso per te, ma non mi lascio legare. Naturalmente, questo presuppone che noi, da parte nostra, non ci leghiamo al nostro prossimo. Legare significa sempre trattenere il prossimo, aggrapparsi a lui, in definitiva, renderlo dipendente da noi. In questo caso diamo soltanto quel tanto che è necessario affinché l'altro si sottometta. Chi si accorge di essersi legato a qualcuno potrebbe ora pensare: voglio scrollarmi di dosso questo legame, voglio raggiungere la mia libertà, per questo allontanerò da me il mio prossimo al quale mi sono legato, mi distanzierò da lui, lo abbandonerò interiormente o addirittura nell'esteriore. Ma in questo modo non superiamo il legame. Questa non è libertà, ma è contro la libertà, poiché la libertà è nell'uguaglianza e anche nell'unità. E nell'unità c'è sempre la responsabilità verso il prossimo. Riconosciamo la differenza tra abbandonare e lasciare andare. Abbandonare significa mettere da parte il nostro prossimo, lasciarlo senza aiuto, lasciarlo solo. Se abbandoniamo il nostro prossimo interiormente o esteriormente, ci sottraiamo alle nostre responsabilità e allo stesso tempo abbandoniamo l'unità. Dio non si allontana mai da nessuno dei suoi figli. Perché no? Dio è unità, e l'unità è l'amore, altruistico, impersonale, che dona sempre. Non si aspetta nulla per sé e lascia libero ognuno di noi di decidere autonomamente e di svilupparsi. Dio dice, dovresti, ma ci lascia liberi. Dovremmo imparare a non legarci più al nostro prossimo, a lasciargli la sua indipendenza e a essere noi indipendenti. Quindi, a lasciare libero il nostro prossimo, affinché possa svilupparsi e anche noi possiamo svilupparci. Da questo si sviluppa la libertà. Gabriele spiega anche perché per noi è importante staccarci dai legami e dai desideri inesauditi, perché ci rendono infelici. E poi continua con le sue spiegazioni. Guardiamoci intorno. Molte persone sono infelici. Se analizziamo la nostra vita terrena, sentiremo ben presto in noi che le persone che si legano a noi o le persone a cui noi ci leghiamo non possono svilupparsi liberamente. Ne consegue che chi si lega agli altri non può svilupparsi liberamente. Ognuno di noi cerca la felicità. Vogliamo essere felici. Pertanto la domanda da porsi è: chi ci rende infelici? Oppure cosa ci rende infelici? Alcuni diranno ora: ho paura a lasciare andare, potrei ritrovarmi poi da solo. Chi vive in questa paura dovrebbe rendersi conto che vive in un legame e non nella libertà. Il legame ci rende infelici. Se non leghiamo gli altri a noi e non ci leghiamo noi ai nostri simili, non ci sentiremo mai abbandonati. Chi si aggrappa al prossimo è egocentrico, egoista e senza amore, e ogni mancanza d'amore ci rende infelici. Poi ci aspettiamo la felicità dagli altri, vogliamo che ci rendano felici, che ci diano la loro energia. Non vogliamo dare, ma prendere.
2: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Prenditi la libertà, ossia raggiungi la libertà, significa prima di tutto essere certi di sapere cosa significa la vera libertà. Quante volte sentiamo dire: mi prendo la libertà di dire o di fare questo o quello, che di solito significa che facciamo quello che ci viene in mente, quindi ciò che vogliamo noi, in genere senza riguardo, senza tener conto della libertà di azione e delle necessità del nostro prossimo. E com'è in questo caso con la libertà? In realtà danneggiamo noi stessi e il prossimo, perché la libertà che ci prendiamo per noi stessi, nella maggior parte dei casi, rende infelice l'altra persona. Per molti, prendersi la propria libertà significa farlo a spese dell'altro. Se analizziamo la parola libertà e riferiamo a noi stessi questa analisi, chiedendoci quindi perché ci leghiamo ai nostri simili o permettiamo ad altri di legarsi a noi, ci renderemo conto che si tratta unicamente dell'egoismo e della paura di essere eventualmente rifiutati dagli altri. C'è chi nelle avversità alza le spalle e dice: questo è il mio destino. Chi è così rassegnato al destino non crede nella libertà. Invece siamo liberi di determinare noi stessi il corso del nostro destino, di rimediare in tempo alle cause poste con la forza del Cristo Dio, o di ridurre o mitigare un effetto che si è già manifestato, per esempio un colpo del destino. Dipende da noi come affrontiamo le situazioni della nostra vita terrena. Se viviamo veramente affrontandole in modo attivo o se reagiamo passivamente in modo fatalista. Molte persone si comportano come schiavi, schiavi del proprio ego umano e di conseguenza soggetti all'influenza dell'ego altrui. Si legano alle proprie debolezze. Queste persone parlano di libertà e non sanno che la libertà si trova nel modo di pensare, parlare e agire. Ogni essere umano determina lui stesso il suo percorso di vita e quindi il suo cammino. Ognuno ha in ogni momento la libertà di decidere. Gabriele continua: nessuno è libero da stati d'animo e complessi, ma i nostri stati d'animo e complessi, tutto ciò che ci tocca, sono indicazioni provenienti dalla nostra anima. I moti del nostro stato d'animo sono il linguaggio della nostra anima. Essa ci parla e ci chiede di esaminare gli stati d'animo, i complessi e i moti, per liberarci da quello che le abbiamo imposto e continuiamo eventualmente a imporle con i sentimenti, in pensieri, parole e azioni. È necessario essere desti nei confronti di noi stessi. In genere, prima di metterci noi stessi in difficoltà, ripetendo i nostri sbagli del tutto umani, quindi prima di cadere nei nostri vecchi errori, nei nostri atteggiamenti sbagliati e nelle nostre debolezze, abbiamo già percepito una sensazione di disagio nello stomaco, che spesso mettiamo semplicemente da parte. Così possiamo ritrovarci in situazioni che non sarebbero state necessarie se avessimo ascoltato quella sensazione di disagio in noi, l'indice puntato della nostra coscienza. Per questo è così importante che non appena sentiamo un senso di disagio, che si tratti di un blocco, di una difficoltà o di un certo malessere, dobbiamo fare attenzione. Stop! Qui mi viene segnalato qualcosa. Qui sta parlando il mio subconscio. È la mia anima che mi parla. Cosa vuole dirmi oggi? Sì, in questo momento. Se lo elaboriamo e non abbiamo timore di guardarlo da vicino, perché certamente non sono sempre cose belle, e se siamo disposti a liberarci dai nostri aspetti sgradevoli, percepiremo per la prima volta cosa sia la vera libertà. Si sviluppa una forza interiore e infine anche una benevolenza verso il nostro prossimo. Non ci aspettiamo più nulla da lui. Possiamo dargli tutto quello che c'è possibile, senza legarci a lui e senza che lui si leghi a noi.
0: E Gabriele ci dà le seguenti indicazioni. Il cammino verso un'esistenza terrena appagata porta alla libertà, all'essere liberi. Infatti, siamo su questa terra per liberarci in tempo dalla nostra natura del tutto umana con l'aiuto dello Spirito di Dio, per poi percorrere la via della libertà per il nostro prossimo, senza dipendere da Lui. Questa è la via dell'essere umano verso il regno dei cieli. Tutto il resto è un percorso egoistico che molti seguono per anni, decenni, per liberarsi dal loro ego, ma che porta sempre di nuovo nell'aldiquà. Ecco perché ci sono così tanti esseri umani. La via della libertà, invece, è essere liberi. Vuol dire liberarsi in tempo per servire veramente il prossimo. Questa è la vita. Questo è seguire il Cristo. Questo porta sempre più alla vicinanza con Dio, al collegamento con Dio e alla sicurezza interiore. Questa è la via per ogni essere umano che desidera percorrerla. Solo l'autoconoscenza, il riconoscere la verità su noi stessi, ci rende liberi. Spesso ci vuole un po' di coraggio per guardare se stessi con sincerità, senza risparmiarsi, soprattutto se forse si è trascurato di farlo per anni. Senza che ne siamo consapevoli, spesso le pretese del nostro ego si nascondono dietro scuse che iniziano per esempio con «voglio soltanto che» o «l'altra persona però» o «è del tutto normale che» e altro ancora. Gabriele ci motiva e ci dà anche un esercizio come aiuto. Cari amici, facciamoci coraggio. Affrontiamo noi stessi. Ne vale la pena. Poiché chi non vorrebbe conseguire la libertà che ci fa uscire dalle nostre ristrettezze, dalle nostre costrizioni, che ci permette di coltivare pensieri grandi e che in fondo ci rende felici dall'interiore? Prendiamoci ora un momento per riflettere su noi stessi. Pensare significa mettere in movimento. Mettiamo in movimento quello che corrisponde ai nostri pensieri per guardare più a fondo nei pensieri. Orientiamo quindi i pensieri sulla parola libertà e sperimentiamo noi stessi. Segniamoci alcuni appunti. Scriviamo alcune parole essenziali su quello che è avvenuto dentro di noi.

Continuiamo a leggere. Abbiamo dunque sperimentato i contenuti dei nostri pensieri, che forse ci sembrano estranei, poiché chi comincia poco a poco ad analizzare il contenuto dei suoi pensieri e delle sue parole, in un primo momento non riesce a credere che ciò che ha scoperto riguardi se stesso. Guardiamo in faccia la realtà. Ciò che ci fa male, ciò che ci colpisce, non è qualcun altro. Siamo noi stessi. Se oggi riconosciamo quello che ci lega, abbiamo oggi la possibilità di liberarcene. Chi anela a una vita consapevole, chi vuole diventare una persona chiara, sincera e libera dall'interiore per trovare la via d'uscita dalla morsa del girare sempre intorno al proprio ego, dalla prigionia dell'egocentrismo, si sforzerà di cogliere le proprie sottocomunicazioni, quello che avviene dietro a ciò che pensa, parla o fa a livello del conscio. Questa persona conosce se stessa più profondamente della persona superficiale. Si libera poco a poco dall'attaccamento alla propria persona, dalla sua parte personale, umana e fin troppo umana. Si distanzia sempre più da se stessa, affronterà la sua vita in modo sempre più positivo e sarà anche in grado di stare vicino agli altri in modo sempre più altruistico, senza desiderare riconoscimenti e ringraziamenti. Con il tempo diventa sempre più impersonale, indipendente, autonoma e libera dall'interiore. L'orizzonte della sua coscienza si amplia. Acquisisce una visione d'insieme, una lungimiranza e una visione profonda e di conseguenza è veramente in grado di assumersi responsabilità. Cari amici, impariamo insieme dalle parole di Gabriele. Il legame è quindi una mancanza di libertà. Il collegamento rende liberi. Una vera amicizia è il collegamento tra quelle persone che si donano reciprocamente, ma non si aspettano nulla dall'altro. Rendiamoci conto, chi dona in modo altruistico riceverà anche a sua volta. Il vero amore, la vera amicizia è comunicazione positiva. È dare e ricevere senza aspettarsi nulla. Questo è il collegamento. Questo è quello cui dovremmo anelare. È ciò che ci rende liberi e felici. Le aspettative reciproche ci rendono dipendenti. Qualsiasi tipo di dipendenza è un legame, quindi mancanza di libertà. Ci aspettiamo poi che il prossimo ci dia continuamente conferma e l'altro si aspetta lo stesso da noi. Questo porta a costrizioni. Ogni conferma da parte dell'altro porta a un cameratismo che di solito non dura a lungo. Libertà significa tra l'altro anche comportarsi in modo retto nei confronti del nostro prossimo, con il quale siamo insieme eventualmente da anni. In questo modo si sviluppano l'indipendenza e la vera libertà. Essere corretti nei confronti di se stessi, quindi essere sinceri con se stessi, porta anche alla giustizia e onestà verso il prossimo. Questo ci rende liberi. Se siamo giusti con noi stessi, ponderiamo le cose anche con gli altri e non li leghiamo con parole o gesti. Se non siamo sinceri con noi stessi, ci leghiamo al prossimo. Se invece siamo onesti con noi stessi, lasciamo la libertà anche ai nostri simili.
Gabriele ci dà ulteriori spiegazioni. Rendiamoci conto che la nostra mancanza di libertà, i legami a persone e alla sicurezza esteriore è una perdita di forza, perché ogni legame ci sottrae sempre energia. Chi si lega a noi e da cui noi ci lasciamo legare ci toglie energia. Questo significa che con il tempo anche il nostro corpo fisico soffrirà di una carenza di energia, motivo per cui determinati organi già indeboliti si ammalano e alla fine dobbiamo soffrire a causa della nostra mancanza di libertà. Dovremmo renderci conto che ogni pensiero che implica un volere, un'aspettativa o anche una pretesa, una richiesta pressante al prossimo, costituisce un'interferenza nell'unità. E questa interferenza nell'unità provoca prima di tutto dispersione nei nostri pensieri, sofferenza nei nostri sentimenti e successivamente indisposizione e malattia nel corpo fisico. Questo vale anche quando vogliamo aver ragione, o vogliamo saperla meglio, o abbiamo un atteggiamento di rimprovero. In questo modo non troviamo né la pace in noi stessi, né la pace con i nostri simili. A causa della nostra volontà propria, con pensieri che legano, ci aggrappiamo al nostro prossimo. Quando rivolgiamo i nostri pensieri in una determinata direzione, essi ci inglobano. Se non vogliamo lasciare andare, la persona alla quale ci leghiamo cercherà di intrappolarci, sottraendoci più o meno energia, includendoci, per così dire, nei suoi schemi di pensiero. In questo caso siamo intrappolati, non siamo liberi, siamo legati. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il legame, quindi la mancanza di libertà, risulta inevitabilmente anche quando non siamo all'altezza di una responsabilità. Se per esempio non portiamo a termine i compiti che ci siamo assunti o li eseguiamo solo senza convinzione, in modo incurante e inadeguato, con il tempo diventiamo irresponsabili. Le persone che non mantengono la parola data non sono libere, sono inaffidabili, mancano di fermezza. La mancanza di libertà porta ad appoggiarsi costantemente agli altri. Le persone che non sono affidabili perché non mantengono la parola data sono sempre alla ricerca di persone come loro, cioè di persone che come loro non sono libere. Si confermano poi reciprocamente e questo porta a una cosiddetta vita nel pantano. Se una volta abbiamo detto sì e non lo manteniamo, non siamo stati di parola. Può accadere poi che rimaniamo invischiati in altre promesse che col tempo ci rendono prigionieri di noi stessi. Come possiamo liberarci da questa prigionia se eventualmente ci siamo legati a molte o addirittura a moltissime persone a cui abbiamo promesso qualcosa che non abbiamo mantenuto? Queste persone costituiscono ora le sbarre della nostra prigione. Se abbiamo promesso qualcosa, dovremo anche mantenerla. Tuttavia, prima di prendere una tale decisione, dovremo esaminare

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazareth, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla Terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle conghreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth, di cui ci è stato tramandato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre. Lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del Regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la

0: Quando era in veste di Gesù di Nazaret, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazaret ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini. Prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
1: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà. Ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti, il tesoro è Dio. E Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti, non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi, nell'essere puro, siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza, si tratta di imparare e di mettere in pratica.

0: La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso amplia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi sia forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo «La via interiore verso la coscienza cosmica». Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio, a ogni persona di buona volontà, la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza, fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal Regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal Regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino ad oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il Regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal Regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche la via che riconduce nella patria eterna del regno di Dio, che nel frattempo è stata insegnata e spiegata in ogni dettaglio. Grazie a questo, il regno di Dio, tramite Gabriele, poté anche smascherare completamente il sistema demoniaco di Baal. Da allora furono dati poco alla volta chiarimenti sul sistema di Baal, sui suoi metodi e su quelli dei suoi idoli e dei suoi complici su questa terra. E infine, oggi, vengono date spiegazioni su come agisce il suo codice numerico demoniaco, sulla sua legge demoniaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del dio Baal e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, ha annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: «Io sono l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione, era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei, io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica». Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. e sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
0: In due possenti rivelazioni divine, date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica e La marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini, il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal e i suoi criminali violenti, contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei quali, il serafino della sapienza divina, è attualmente incarnato in Gabriele, sono a capo della marcia. Alla marcia, che è stata iniziata dai sette cherubini in nome dell'Altissimo, si uniscono gli esseri spirituali dei profeti e delle profetesse inviati da Dio, gli esseri spirituali di tutti gli uomini e le donne giusti che, prima e dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth, furono perseguitati, banditi e giustiziati in modo atroce dal dio Baal, dai suoi idoli e dalla sua congrega sacerdotale. La marcia accompagna l'operato della sapienza divina tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
1: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite, voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro, riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete, in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia. Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
3: L'avversario di Dio viene ulteriormente smascherato in una serie di rivelazioni divine e documentazioni date a partire dal 2016, mandate in onda in tutto il mondo alla radio e alla televisione con il titolo «L'ultimo atto». Già nella prima rivelazione data dal Regno di Dio con il titolo «L'ultimo atto di uno spettacolo umano drammatico che per quanto credono gli uomini non avrebbe mai fine», Dio, l'Eterno, elevò in modo possente la sua voce contro il dio Baal e contro coloro che portano le vesti talari
2: e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse: «Il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga». Dopo la trasmissione televisiva, l'ultimo atto si basa sulla realtà dei fatti, in cui viene indicato come il sistema di Baal si è sempre scatenato con furia contro i messaggeri di Dio e la profetessa di Dio, Gabriele, seguirono altre tre trasmissioni dal titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente». Con la seconda corrente si intende la corrente che proviene dal basso, la corrente del sistema di Baal. Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini e in particolare contro gli animali e la natura. E da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla Terra dall'ultimo secolo? Come mai, tutto a un tratto, così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla Terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazareth disse agli scribi: «Voi venite dal basso, io vengo dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo». E anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice: «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
0: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze». Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che abbiamo citato si possono sentire anche nell'arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero, poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
2: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal Regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo, ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa, che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal Regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal Regno di Dio e chiariscono perché ci troviamo qui sulla Terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a riconoscere che le condizioni in cui si trova questo mondo non hanno nulla a che fare con Dio, l'Eterno. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, Dio in noi, è al di sopra di tutto questo. È al di sopra di ogni religione, al di sopra di ogni confessione di fede o credo, di ogni ideologia e dottrina. È al di sopra del codice numerico che ha generato tutte queste cose. Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel Regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero infinito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda:
3: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio, che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
0: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio. E il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. La sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni, perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazaret definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito Libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.
1: I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni. Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti, sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semina raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal, con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete. Crede ognuno di voi. Alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce. Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an.
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare? In ogni dettaglio?
0: Wir lassen

0: Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
1: Sollte uns noch einiges bewegen.
0: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
1: in unseren Atem hinein.
0: Nel nostro respiro,
1: der Odem,
0: l'alito
1: ist die Hand der Liebe.
0: È la mano dell'amore.
1: Die Gedanken haben Abstand genommen.
0: I pensieri si sono allontanati.
1: Wir atmen ruhig.
0: Respiriamo in modo tranquillo.
1: Und nun legen wir beide Handrücken.
0: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
1: Beide Füße stehen auf dem Boden.
0: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
1: Nun lassen wir den Atem strömen.
0: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
1: Wir beten und rufen Christus an.
0: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
1: Tu ewiges Licht in uns.
0: Cristo, tu eterna luce in noi.
1: Tu Liebe.
0: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore. Tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
1: Ewiges Licht.

0: luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
1: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
0: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
1: Der Strom des Heils fließt.
0: La corrente di guarigione fluisce. Tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Es heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: Es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen in
1: portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici delle comunità libere, un cordiale saluto a tutti. Dio, lo Spirito eterno e buono, chiama i suoi figli in veste umana a fare ritorno nella nostra patria eterna, a Lui che dimora in noi. Nella nostra epoca Dio ci chiama tramite Gabriele, che è la sua messaggera e profetessa istruttrice. La parola del nostro Eterno Padre, la parola del Cristo Dio e gli insegnamenti dati dalla sapienza originaria divina è stata scritta in molti libri e libretti e può esserci di aiuto e di sostegno sulla nostra via che ci conduce alla nostra vera origine. Ho portato alcuni passaggi da un estratto da un libro della serie Il messaggio della verità con il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita. E ora desidero leggerli. La possibilità di reincarnarsi spiega molto di quello che ci accade nella nostra vita terrena e ci indica anche la via da seguire e dove è diretta la nostra anima. Dall'eterna legge della vita sappiamo che nel momento in cui viene generato un bambino, si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano un'anima che corrisponde al loro livello di vibrazione. Nella maggior parte dei casi, significa che il bambino e i genitori devono sistemare qualche cosa insieme. Per questo motivo, i futuri genitori hanno una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. È possibile che in una vita precedente il figlio o la figlia fosse, per esempio, il padre o rispettivamente la madre di uno dei due genitori e che, come membri della famiglia, abbiano provocato insieme delle cause che ora li legano l'uno all'altro a livello karmico. Adesso hanno la possibilità di liberarsi insieme da queste catene, oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio. E non appena questo è avvenuto, è possibile che il figlio segua la sua strada. Le persone coinvolte si ritrovano quindi in un primo tempo nella stessa famiglia per sistemare determinate cose, per liberarsi da una colpa, per purificare la propria anima secondo gli insegnamenti della vita e per compiere poi il più presto possibile, ognuno per sé, gli ulteriori passi sulla via che conduce alla casa del Padre. Ho fatto l'esperienza che l'insegnamento della reincarnazione è una liberazione, perché mi aiuta a comprendere da dove vengo e dove sono diretto per la mia vita terrena. Quando molti anni fa ho sentito parlare per la prima volta degli insegnamenti dello spirito libero e della reincarnazione, mi si sono aperti gli occhi su molte cose che avevo messo da parte, ritenendole cosiddetti misteri di Dio. Questi insegnamenti mi hanno anche aiutato, soprattutto in famiglia, a lasciare a ognuno la propria libertà e a non impormi al prossimo, in modo che ognuno potesse fare i propri passi verso la libertà e la responsabilità personale.
1: Un grande aiuto per vivere consapevolmente le giornate si trova nell'estratto dal libro «Vivi l'attimo e vedi e riconosci te stesso», per esempio nel seguente testo. Rendiamoci conto che in tutto, anche nella malattia, nelle sciagure, nella sofferenza e nelle preoccupazioni, è presente la forza di Dio. Se ci rivolgiamo a Dio e ci sforziamo di vivere in modo corretto, sperimenteremo Dio nelle sciagure, nella malattia, nella sofferenza e nelle preoccupazioni e riceveremo guida e aiuto in molteplici modi. L'amore di Dio e la sua misericordia possono agire se ci doniamo a Lui e ci sforziamo di pentirci dei peccati che abbiamo riconosciuto e chiediamo perdono. Perdoniamo a nostra volta e non li rifacciamo più. Trovo molto interessante sapere che ogni attimo posso decidere liberamente se voglio restare così, come sono oggi, o se sono disposta ad imparare da ogni cosa. Quindi anche dalle situazioni spiacevoli che mi si presentano durante la giornata. Questo significa lottare per cambiare me stessa, per orientare la mia vita sul sublime, su Dio. Per me è una grande motivazione e so che ho in mano io stessa questa libertà, che è allo stesso tempo la responsabilità per la mia vita. E faccio in continuazione l'esperienza che con Dio tutto è possibile. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici delle comunità libere in tutto il mondo, auguriamo a voi e a tutti noi di fare tante buone esperienze sulla via del Cristo, nella consapevolezza, collega e sì, Dio con noi e noi con Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questo programma che vi propone un'altra parte della scuola di vita per imparare ad affrontare la vita sulla via verso dove? Verso la coscienza cosmica. Nei programmi precedenti abbiamo parlato del fatto che noi uomini ci troviamo sulla Terra per tornare ad essere divini. Gabriele, che Dio, l'Eterno, definisce la sua profetessa e messaggera, ci ha spiegato che Egli, il Padre di tutti noi, è un Dio dell'amore e che non esiste la dannazione eterna. Dio, il nostro Padre amorevole, ci aiuta in ogni attimo. Abbiamo parlato di come è costituita l'anima, del contenuto dei nostri pensieri, e Gabriele ci ha istruito in merito al nostro vero essere. Oggi parliamo dell'amore verso Dio e di cosa significa imparare dal punto di vista spirituale per avvicinarsi all'etica elevata di Gesù, e ci chiediamo anche a quale scopo dovremmo farlo, anche ad esempio per ottenere una migliore qualità della nostra vita. Parleremo anche di una frase: uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto pensi. Quindi ci aspetta una trasmissione interessante. Abbiamo già sentito che sulla via verso la coscienza cosmica dobbiamo per prima cosa riconoscere gli ostacoli che noi stessi abbiamo creato e imparare a superarli con la forza dello Spirito, con Dio. Nel libro tratto da questa serie di trasmissioni, che si chiama Scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, possiamo leggere quanto segue. Sulla via per imparare ad affrontare la nostra vita, impariamo cosa significa riconoscere noi stessi, se ricadiamo sempre negli stessi errori e stesse debolezze. Spesso si tratta di segnali che ci indicano di cambiare il nostro modo di pensare, infatti ulteriori colpe appesantiscono e oscurano soltanto il nostro umore. La nostra coscienza quindi è attiva e ci richiama affinché riconosciamo in tempo i nostri errori superandoli con l'aiuto della forza interiore. Sulla via verso la coscienza cosmica ci sono quelli che molti di noi chiamano i cosiddetti alti e bassi. Faremo anche noi l'esperienza che dobbiamo superare le cadute, le nostre bassezze umane, per giungere ad una stabilità e ad una armonia interiore. Come abbiamo già sentito da Gabriele, Dio è pace, è l'armonia interiore, è equilibrio, fa parte quindi della pace del nostro vero essere.
2: Gesù, il Cristo, parla attraverso la parola profetica, attraverso Gabriele, e insegna agli uomini dell'epoca attuale. Egli ci porta nuovamente vicino a Dio, il Padre Celeste, l'Eterno Dio che è l'amore, la bontà e la misericordia.
3: Alcune affermazioni di un ascoltatore appaiono molto sincere. Egli racconta infatti che fondamentalmente crede ad un'esistenza eterna, tuttavia dubita continuamente dell'onnipotenza di Dio, dell'amore di Dio, soprattutto quando osserva questo mondo così agguerrito. Così tante guerre, carestie, sofferenze, disperazione, violenza. Gli animali vengono uccisi brutalmente e i loro ambienti di vita sempre più distrutti. La terra viene sfruttata e avvelenata. E Dio, afferma l'ascoltatore, resta a guardare? Questo non può capirlo.
2: Questo è stato un primo riscontro, ma un altro ascoltatore continua scrivendoci le seguenti righe. Purtroppo non posso condividere una fede in un Dio cristiano benevole. Quale Dio benevole invia suo figlio sulla terra per lasciarlo inchiodare in modo brutale alla croce e farlo uccidere per i peccati di altri? L'ascoltatore scrive anche: Dio aveva scritto sulla pietra i 10 comandamenti per Mosè. Tuttavia, è risaputo che Mosè ha fatto uccidere più di 3.000 ebrei perché questi, mentre egli si trovava sul monte Sinai, avevano adorato un vitello d'oro, e nella Bibbia ci sono ancora numerosi esempi in cui Dio ha inviato agli uomini pestilenze, piaghe e catastrofi naturali. Non voglio essere figlio di un tale padre così amorevole. Chissà in quale modo bestiale potrebbe uccidermi dal suo amore infinito. Queste sono alcune frasi impressionanti scritte da una persona che dice di non poter credere al Dio amorevole, buono, di cui noi parliamo e che Gabriele ci vuol far conoscere più da vicino.
1: Se non osserviamo questo mondo in modo analitico dalla prospettiva della legge di causa ed effetto, allora ci sarà sicuramente sempre difficile credere ad un Dio o addirittura ad un Dio amorevole. Tuttavia Dio è giusto. Nel libro riferito alla serie di trasmissioni Scuola di vita per imparare ad affrontare la vita leggiamo: l'Eterno ha posto noi, gli esseri spirituali che siamo ancora nel profondo della nostra anima, i suoi figli, le sue figlie, come eredità dell'infinito che è esistente in eterno. Quindi siamo liberi in tutte le decisioni che prendiamo. Questa libertà ci appartiene anche come uomini. Ma la libertà contiene anche la responsabilità per quello che facciamo o che non facciamo.
2: Sì, e per avere dei punti di riferimento su cui misurare quello che facciamo e non facciamo, Dio ci ha dato i 10 comandamenti, dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Se l'uomo non li osserva, crea appunto delle cause e queste un giorno porteranno i loro effetti. Questa è la legge di causa e di effetto, detta anche legge di semina e raccolta. Se osserviamo il nostro mondo in base a questi principi, allora riconosciamo che gli uomini, sì, tutta l'umanità, quindi anche noi, siamo la causa di questo disastro mondiale che porta la Terra al collasso totale.
1: Tuttavia, se ci sforziamo di vivere una vita più elevata a livello etico e morale, così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, è decisiva la nostra motivazione affinché questo abbia anche successo. Infatti, tutto questo dovrebbe avvenire per amore per Dio. E per sapere come affrontare al meglio questo amore per Dio, proviamo a formularlo in un altro modo, ossia per amore del nostro vero essere più interiore, vogliamo superare il nostro egocentrismo, il nostro egoismo, il nostro volere e fare in modo pressante. Questo in fondo significa anche fare le cose per amore per Dio. Quindi all'inizio della via verso la coscienza cosmica, se diciamo di fare le cose per amore del nostro essere più interiore, forse questo ci sarà più facile, poiché ognuno, pensando alla morte del corpo fisico, prima o poi desidera tornare alla casa del Padre, soprattutto se crede in Dio. Così posso pormi la seguente domanda.

cui siamo quando abbiamo imparato a comprendere cos'è veramente il nostro vero sé. È la grandezza interiore del nostro vero essere, la legge compressa del regno di Dio. Il nostro vero sé è quindi l'essere spirituale nel profondo della nostra anima, che l'Eterno ha contemplato e creato nel regno eterno, nel regno di Dio. Imparare spiritualmente per fare l'esperienza di noi stessi significa raggiungere un'etica e una morale più elevate. Per avvicinarsi di più all'insegnamento di Gesù, e questo significa a sua volta abbandonare passo per passo gli aspetti umani, gli aspetti del peccato, del basso ego, poiché soltanto in questo modo possiamo ottenere una qualità di vita più elevata. Nell'epoca odierna si parla spesso di etica e di morale, ma dove possiamo trovare in questo mondo l'etica e la morale? Ovunque guardiamo, vediamo soltanto mancanza di moralità e di etica. Tuttavia, Gesù, proprio Gesù di Nazaret, ci ha insegnato ben altro. Soltanto se ci orientiamo sui 10 comandamenti e sull'insegnamento di Gesù, il Cristo, possiamo percepire e sperimentare che cosa significhino etica e morale più elevate. Con il tempo prenderemo coscienza che in noi si apre una nuova dimensione della coscienza che alcuni non si sanno spiegare. Perché? Perché l'etica più elevata, ciò che è assoluto, fine, puro, l'amore infinito per Dio e per il prossimo, pulsano nel profondo della nostra anima. È il battito dell'essere divino nella nostra anima. È la vita che pulsa costantemente, poiché nel profondo dell'anima siamo esseri provenienti da Dio. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, posso dirvi che questa dimensione inspiegabile proviene dal regno più elevato, dal regno di Dio, che esiste e risplende come essenza e forza nel profondo della nostra anima. Quindi l'essere spirituale che l'Eterno ha contemplato e creato non sulla terra, ma nel regno di Dio. Il nostro essere divino, l'essere spirituale in noi, proviene quindi dal regno di Dio, che è amore. Se dischiudiamo sempre più i principi della vita divina, l'etica e la morale elevate in noi, nel profondo della nostra anima, sapremo e percepiremo che cos'è il vero amore, cosa significa vera pace, che cos'è la libertà. E raggiungiamo la consapevolezza che siamo eredi dell'infinito. Solo allora ci comporteremo in modo diverso anche con il nostro prossimo. Impareremo a comprendere

0: prenderci sempre di più tra di noi. Le guerre cesseranno. Non ci saranno più carestie, perché i ricchi non saranno più ricchi, non avranno più privilegi, ma tutti saranno uguali. Verrà quindi garantita l'uguaglianza, e questo è l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Tutto il resto è soltanto un abuso del suo nome. Soltanto se mettiamo in pratica gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, sviluppiamo la libertà e diveniamo liberi. Non soffriremo di stenti. Nell'insegnamento di Gesù il Cristo non ci sono differenze, non ci sono né ricchi né poveri, né guerre né sofferenze. Sono i nostri pensieri negativi che costituiscono le cause che portano agli effetti. Quindi non ci è stato inviato da Dio, ma noi stessi ci siamo caricati di queste cose allontanandoci dal nostro vero essere, dal nostro essere più profondo e non per ultimo da Dio, nostro Padre, che è nei cieli. Chi accetta il suo insegnamento, chi adempie l'insegnamento del Nazareno, percepirà che il mondo si è allontanato dall'insegnamento di Gesù, il Cristo, e il mondo non è diverso da ogni singola persona. Tuttavia, chi si rivolge all'insegnamento di Gesù, il Cristo, sa che nel regno di Dio, nell'insegnamento di Gesù, il Cristo, non esistono né ricchi né poveri. Se il regno di Dio scendesse a noi, come ci ha promesso Gesù di Nazareth, come avverrà, ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Allora non ci saranno né ricchi né poveri. Ognuno avrà da mangiare e un tetto sopra la testa. Perché nello Spirito di Dio la vita è unità. Chi non accetta questo come essere umano non vive nemmeno di conseguenza e quindi potremmo certamente dire anche che non è nemmeno un cristiano.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, quello che abbiamo appena sentito per alcuni risuona come qualcosa che proviene da un altro mondo, da un mondo divino, che sembra aver poco a che fare con la nostra quotidianità. Tuttavia, ci potremmo augurare che ognuno di noi divenga sempre più consapevole di quanto è importante seguire la nostalgia dell'anima, che è percepibile in ognuno di noi, e che il bussare dell'anima alla nostra coscienza non venga ricoperto da parole come «Che c'entra questo?». Proviamo invece a seguire la proposta della via verso la coscienza cosmica. Possiamo cominciare con piccoli passi ed ogni volta sperimentare se funziona. Se prendiamo sul serio questo bussare della nostra anima, che si esprime anche con cambiamenti di umore, e se questi cambiamenti di umore li accogliamo come impulsi per imparare, col tempo sperimenteremo che sviluppiamo sempre di più sentimenti di qualità per un mondo che dapprima ci sembra estraneo, ma che ci conduce al nostro vero essere divino.
2: Uns aber zu unserem göttlichen Selbst führt.
3: Tu sprachst von der positiven.
0: Hai parlato della forza positiva che dovremmo sviluppare. La forza positiva non è altro che lo spirito che è onnipresente. E chi dovrebbe iniziare ad agire con la forza positiva che è divina? Forse l'altro? Oppure ognuno di noi? Chiediamoci, dovrebbe cominciare prima l'altro o dovremmo iniziare noi, ognuno di noi? Come può migliorare il mondo se guardiamo sempre gli altri e forse addirittura li rimproveriamo? Non sarebbe invece molto più sensato se cominciassimo noi, passo per passo, a cambiare il nostro piccolo mondo umano e ristretto, prendendo coscienza che siamo esseri del regno di Dio? Non è così semplice, tuttavia. Se ci crediamo, se crediamo che nel profondo della nostra anima pulsa il nostro vero essere immortale, allora potremmo continuamente riproporci in me, nel profondo della mia anima. Esiste l'essere immortale che io sono veramente in eterno. Poi cominceremo a poco a inviare pensieri di pace, facendo pace con il nostro prossimo. Infatti, se in me è racchiuso l'essere divino, allora lo è nell'altro, qualsiasi cosa l'altro pensi o faccia. Affermare che in me c'è un essere divino dovrebbe portarmi ad affermare che è anche nell'altro, e da questo si sviluppa la pace, e da essa si sviluppa un modo di essere gli uni per gli altri, gli uni con gli altri. E così impareremo anche a pregare per tutti coloro che sono ancora bellicosi, per tutti coloro che si godono ancora le loro ricchezze, per tutti coloro che si credono di essere molto di più di quello che sono in realtà come esseri umani.
3: Und wenn wir unsere eigenen Gebete Schritt für Schritt verwirklichen.
0: E se noi realizziamo passo per passo le nostre preghiere, quindi se viviamo coscientemente in base ad esse, percepiremo sempre più che Dio dimora in noi e che Dio è veramente amore. E perché lo percepiamo? Perché d'un tratto abbiamo comprensione per il nostro prossimo ed essa proviene dal profondo dell'anima. Ci accorgiamo che il nostro prossimo presenta ancora aspetti del suo io, tuttavia nel profondo dell'anima bussa e noi percepiamo il possente io sono, il palpito dell'essere spirituale in noi, è la forza universale, la legge dell'amore, Dio. E percepiamo così che Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ci hanno presi per mano per condurci di nuovo alla casa del Padre nel Regno Eterno, che è la nostra vera patria dell'essere divino puro.
3: Ein Ausblick für all die, die an Gott glauben.
0: Questa è una prospettiva per tutti coloro che credono in Dio, una visione per tutti coloro che non hanno smesso di sperare che Dio è amore. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi stessi, ognuno di noi, deve cambiare, e non l'altro. Voi e noi tutti non possiamo cambiare l'altro. L'altro è libero di essere com'è. Tuttavia, se prendiamo coscienza che in noi pulsa l'amore divino, impareremo anche a pregare, ad accogliere e accettare il prossimo nel profondo della sua anima. Noi stessi possiamo quindi fare l'esperienza che in noi pulsa un essere divino, che è l'essenza del regno di Dio, ossia pace, libertà, amore, unità, bontà. Cominciamo con dei piccoli passi e sperimenteremo l'esistenza di Dio in noi. I piccoli passi aiutano più che voler far subito dei grandi passi. Passo per passo, penso per esempio al Padre nostro. Chi lo prega in modo serio, lentamente, e percepisce dal profondo il significato del Padre nostro, sperimenta il collegamento di Gesù di Nazareth con suo e nostro Padre. E questo lo auguriamo anche a voi. Percepite nel Padre nostro il collegamento con Dio, vostro e nostro Padre, e riflettete sul fatto che Dio non ha creato questo mondo materialistico esteriorizzato, ma che è stato ed è l'uomo che lo ha creato, poiché si è allontanato da Dio, dall'etica e dalla morale elevate.
4: Quindi possiamo dire, come hai già detto anche tu, che dipende sempre da noi e chi veramente percorre la via cosmica per fare esperienza di se stesso e per giungere a sentire che Dio esiste veramente nell'uomo, farà anche moltissime esperienze in questo senso e lo sperimenterà dentro di sé. Questo non possiamo impararlo da un altro. E anche sul posto di lavoro ci accorgeremo che con l'aiuto della via cosmica, che è così pratica e che percorriamo passo per passo, riusciamo a sbrigare il nostro lavoro più velocemente, coscienziosamente e con maggior soddisfazione per il nostro datore di lavoro e dei nostri colleghi. E coopereremo anche in modo molto diverso con i nostri clienti, perché saremo coscienti e percepiremo che anche nel nostro prossimo c'è un essere proveniente dall'amore e dall'onnipotenza di Dio. E comunque ci venga incontro e qualsiasi cosa ci dica, ci sforzeremo e cercheremo di venirgli incontro in modo giusto. Questa è una bella prospettiva.
0: Ciò significa quindi che le persone che si rivolgono sempre più a Dio si troveranno in mezzo a questo mondo, eseguiranno il loro lavoro in modo soddisfacente, manterranno la pace anche in famiglia. Tuttavia, non saranno più con questo mondo, con la crudeltà nei confronti del prossimo, della natura e del mondo degli animali.
4: E questo porta anche ad essere migliori insieme l'uno verso l'altro e questo è anche percepibile. I nostri vicini ci verranno incontro di più e viceversa si sviluppa semplicemente più pace attorno a noi e diviene anche più visibile. Quindi è una via pratica per il quotidiano.
0: Si potrebbe anche dire che allora la nostra irradiazione diviene cosmica, l'essere divino in noi si irradia sempre più attraverso l'anima, ma anche nelle nostre cellule dell'organismo, del nostro corpo. Come abbiamo già detto, riusciamo a fare la pace con il nostro prossimo e a mantenerla. E è una cosa molto particolare nel nostro mondo odierno. Tuttavia riusciamo a farlo. È possibile perché lo Spirito di Dio in Cristo, nostro Redentore, dimora in noi, ci sta accanto e ci aiuta.
4: E questo porta anche alla vera libertà e da questa può manifestarsi anche l'evoluzione spirituale. Diveniamo più creativi nella famiglia e sul posto di lavoro. In famiglia, per esempio, daremo più peso agli aspetti positivi. E in azienda possiamo portare nuove proposte grazie ad una ricchezza di idee e dinamismo e da questo nascono poi nuovi talenti.
5: Sarebbe bene ricordarsi ogni giorno di questa frase. Uomo, non darti così tanta importanza perché dentro di te sei più grande di quanto pensi. Essere in questo stato di coscienza sul posto di lavoro, con i clienti, con le persone in genere, può cambiare in senso positivo certe situazioni. Riconoscendo che in ognuno c'è una parte di positivo e il divino è il positivo. Questo può portarci anche a fare pace nella famiglia, a mantenere la pace anche se il nostro prossimo non lo vuole. Infatti, perché poi dovremmo litigare con lui? In noi c'è l'aiuto, in noi c'è la forza dell'universo che ci è accanto e ci fa riconoscere e percepire che dovremmo vivere in modo cosciente con il nostro prossimo. Ciò non significa che dobbiamo fare tutto ciò che l'altro pretende da noi, ma sarebbe importante essere giusti e portare equilibrio. Ci aiuta anche a non metterci al di sopra dell'altro e renderci coscienti, essere attivi, lavorare e trovare soluzioni anche per compiti più impegnativi, con la forza più profonda della nostra anima.
1: Non diamoci così tanta importanza. Se non ci diamo più così tanta importanza, allora un altro ci darà importanza. Dio, lo Spirito, la vita in noi, e ci darà anche la forza di adempiere compiti difficili, e per questo si dice anche che una persona che percorre la via verso la coscienza cosmica si trova in mezzo al mondo e compie il suo dovere, ma non è di questo mondo.
5: Quindi, essere con il mondo significherebbe dare sempre la colpa all'altro, essere una persona negativa, che vuole costringere l'altro a fare ciò che egli non vuole fare o che io non voglio fare. Significherebbe rimproverare l'altro, metterlo in cattiva luce, oppure svolgere il proprio lavoro di malumore o controvoglia.
0: Che cosa dice Gesù il Cristo a questo proposito? Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questo sarebbe un aspetto di vita molto bello sulla via verso la coscienza cosmica.
5: Tuttavia spesso ci sono litigi in famiglia. Perché? Perché alcuni familiari non sono così come vorremmo che fossero. Ma non possiamo cambiare il nostro prossimo a nostro piacimento o pretendere che lui debba cambiare. Ogni persona ha il suo grado di coscienza e in fondo ognuno vive in base a ciò che ha portato nella sua anima ed è presente nei suoi geni. E questo lo potremmo definire anche come luce e ombre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, non possiamo raggiungere tutto in una volta, grandi cambiamenti positivi, non possiamo ottenerli dall'oggi al domani. Tuttavia, è importante che prestiamo attenzione a quello che riconosciamo oggi e che oggi ci muove, quindi che siamo desti e coscienti nella nostra giornata. Forse vi ricordate della frase detta all'inizio della trasmissione e che abbiamo ripetuto più volte. Non darti così tanta importanza, perché nel tuo interiore tu sei più grande di quanto pensi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, posso ricordarvi ancora una volta alcune istruzioni fondamentali. Nel libro corrispondente a questa serie di trasmissioni possiamo leggere: fate ordine nella vostra vita e farete l'esperienza che i vostri passi di apprendimento divengono più mirati e coscienti. Percepirete che cosa significa la pace e cosa significa fare e mantenere la pace. Col tempo percepirete anche che la felicità esteriore non è una cosa duratura. La vera felicità profonda proviene dall'interiore. Per oggi desideriamo salutarvi. Siamo contenti se questa trasmissione è stata di vostro interesse e se sarete nuovamente all'ascolto con noi la prossima puntata della nostra serie di trasmissioni. Fino ad allora auguriamo a tutti molti cambiamenti positivi nella nostra vita. Un saluto in Dio e arrivederci.

L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina, un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. In questo libro apprenderemo che cos'è il nucleo centrale nel profondo della nostra anima, l'etere di luce e la vita nell'unità tra uomo, natura e animali. Potremo saperne di più sulla creazione, sia dal punto di vista spirituale, sia attraverso i contributi di medici e scienziati. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo le chiavi per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo profondamente da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. Grazie alle parole di Gabriele, ognuno potrà riconoscere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, 416 pagine con incluso un CD con due meditazioni, una meditazione contemplativa sull'universo e una passeggiata virtuale. 25 euro tutto incluso, chiamando il numero 011 191 15677 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth, perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazareth ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Cari cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazareth che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello Spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi apostoli, ai Suoi discepoli e alle Sue discepole, dicendo: io vengo presto.
0: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
2: Das Leben, das Gott in euch ist.
0: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi. Seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli,

tutti noi e annunciarvi in continuazione. Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi. Seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle nel suo spirito, noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta. E in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco a poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano al gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì, nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, il grado della serietà si dice a senso. L'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabriele zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno, in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente E poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, legami vanno sciolti anche con loro e possono venir sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che ancora è in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete, e le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
0: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
0: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
0: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
2: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
0: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
2: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
0: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
2: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del Carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
0: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in Internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad Internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita. E che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
2: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa, ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
0: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
2: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. E perché sono carenti di energia? La loro energia va altrove. Ma chi la prende?
0: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno e la ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
2: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà,

0: o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. E sì, prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
1: In der Einspielung von Gabriele hörten wir.
2: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre, la nostra anima ha nostalgia di questo, ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali, che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata, e anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti. Ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen, cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
4: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi

0: e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità, che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti?

0: Che sensazioni?
1: Ci
0: giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
2: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
3: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi.
1: erwarten wir nichts.
3: Non ci attendiamo nulla.
1: Wir werden auch nicht denken.
3: Non penseremo nemmeno.
1: Wir lassen das Heilige
3: Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce.
1: Ewiges Licht.
3: Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore.
1: Fließe verstärkt
3: Affluisci più intensamente in me.
1: Durchströme mich.
3: Pervadimi.
1: Durchglühe mich.
3: Infiammami.
1: Aus deinem Born des Heils.
3: Aus Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
1: In diesem Augenblick
3: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza. La fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
1: In deinem Bewusstsein lebe ich.
3: Vivo nella tua coscienza.
1: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
3: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie,
1: alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola e la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose, sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione, perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionati.

0: possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
1: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
2: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati

0: e spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato, sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia, il più delle volte, essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'Eterno Essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani. Al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà Lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con Lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola, e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
2: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola è la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Ah, sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo, in quanto tale, non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così, per qualcuno, il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata, significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi,

0: Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
1: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
2: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche.

0: Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato, sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia, il più delle volte, essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'Infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: La mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani. Al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza. Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine». Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: «È sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo». Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: «Solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola, e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico, orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vita la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
2: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, giovani di tutto il mondo si mettono in cammino verso il Cristo e condividono con noi le loro esperienze. Questa via non è qualcosa di astratto, si tratta dell'amore per Dio e per il prossimo, ed è qualcosa che si può praticare ogni giorno, facendo esperienze. Forse vi chiederete che significato ha tutto ciò per la mia vita. Per questo il tema di cui parliamo oggi è: leggiamo, volete ascoltare? Condividere, sperimentare, leggiamo per voi, giovani sulla via verso il Cristo. Ad esempio, dallo Zimbabwe abbiamo ricevuto una lettera di una giovane donna che recentemente ha partecipato ad uno scambio internazionale delle comunità libere per i giovani. Mi chiamo Stefania e vi leggo quello che ha scritto a riguardo. Desidero condividere ancora una volta con voi come questo scambio mi abbia aiutata. Infatti, mi ha sollevato molto sapere che non sono l'unica a dover affrontare queste sfide e ad avere bisogno di imparare. La maggior parte dei temi citati dagli altri giovani riguarda effettivamente anche me. A volte ho la sensazione di essere sola, e questo è insopportabile. Anche quando dico quello che penso, ad esempio quando mi impegno per gli animali che vengono maltrattati e uccisi senza motivo, la gente mi trova infantile e usa la Bibbia per ricusare i miei sentimenti nei confronti di questa crudeltà verso gli animali. Così sono costretta a tacere come se fossi d'accordo, anche se penso che non sia giusto. Cercare di diventare una persona migliore non è facile quando ci si sente soli. Invece parlare con dei coetanei che stanno anche loro cercando di migliorare se stessi e scambiarsi sugli errori commessi e su come si è riusciti a sistemarli rende tutto più facile. Questo mi dà speranza. Spero che ci sarà l'occasione di un altro scambio, perché ho imparato molto di più di quanto pensassi e mi ha incoraggiato, perché, ad essere sincera, a volte perdo la fiducia in me stessa e penso che potrei anche non farcela. Questo scambio mi ha ridato coraggio perché ho imparato dagli altri giovani che le difficoltà non significano doversi arrendere. Significano camminare verso la meta e farlo insieme per rafforzarci a vicenda e ricordarci la nostra meta.
1: Ci accorgiamo che fa bene sentire e condividere come altri stanno facendo questo cammino. Ci sono ovunque persone che si aprono al Cristo. Un altro riscontro ci è giunto da una parte del mondo completamente diversa, cioè dai Paesi Bassi. Io mi chiamo Sebastian e leggo ciò che ha scritto una giovane donna. Ascolto sempre i programmi radiofonici. C'è molto su cui riflettere e a cui prestare attenzione. La cosa più difficile per me è osservare e controllare i miei pensieri. Purtroppo non posso parlare con nessuno qui. Tutti fanno riferimento alla Bibbia, ma per me è troppo superficiale e non vi trovo il Dio che ci ama davvero. Inoltre, ciò che vi è contenuto in realtà non viene realizzato da nessuna parte, ad esempio il discorso della montagna e il comandamento non uccidere. A volte non so come comportarmi e cosa dire alle persone della mia famiglia che non seguono la via. Mi rendo conto che non lo capiscono. Devo lavorare su me stessa, lentamente e costantemente, e qui c'è ancora molto da fare. Tuttavia noto che anche le trasmissioni agiscono su di me, sono diventata più calma, mi rendono più soddisfatta. Scusate la domanda, come sta Gabriele? Posso porla questa domanda? Questo è un insegnamento così grande, così dettagliato, è davvero l'unico aiuto per poter cambiare qualcosa. Sono felice che esistano le comunità libere e che in tutto il mondo ci siano persone che percorrono questa via verso Dio. E più ascolto e leggo nel libro «Questa è la mia parola», più ho la sensazione di voler essere a disposizione di questa grande opera del Cristo. Vorrei aiutare gli altri, ma senza ego. Proprio l'altruismo, questo senza ego, non è così facile per me. Ora ho ancora molto da fare. Il lavoro, la famiglia, i bambini, e sto imparando ad applicare quello che sento nella vita quotidiana, a piccoli passi. È una grande prova per me, ma ne vale la pena.
2: Sentiamo cosa dicono altre persone giovani sulla via verso il Cristo. Mi chiamo Noa e leggo il riscontro di un'ascoltatrice proveniente dalla Macedonia. Mi sono resa conto di quanto finora sia dipesa da quello che pensano gli altri, dal loro giudizio e dal loro riconoscimento, che spreco di energia che Dio nostro Padre ci ha donato e che di conseguenza usiamo male. La causa per me è stata che sono stata offesa, dopodiché non mi sono sentita affatto bene. Tuttavia, ascoltando un'istruzione spirituale interiore, ho capito che avevo inutilmente legato il mio cuore ad altri in modo troppo umano. Questo vuol dire che la mia attenzione si è rivolta nella direzione sbagliata. Quando penso a Dio in me e nelle persone che mi circondano, vedo il positivo, la parte divina nel mio prossimo, e allora posso accettare, riconoscermi e perdonare. Grazie, grazie per la via del Cristo che mi aiuta a lasciare tutti questi comportamenti negativi. Sto imparando sempre di più che sono io stessa la causa di qualsiasi mancanza di rispetto o scortesia. Quando mi sale la rabbia, chiedo aiuto al Cristo per riconoscermi più profondamente e non pensare e agire più come prima. Ieri sono andata nella natura e ho preso coscienza che Dio è in me, cammina con me, muove le mie gambe, è in ogni respiro, è nella natura che mi circonda, nell'aria. Mi ha fatto così bene e mi aiuta a sentire il sostegno e la felicità dentro di me e a cambiare. Grazie per tutti gli insegnamenti nei libri di Gabriele e nei programmi televisivi. Lavorano in me e mi aiutano nelle situazioni quotidiane. So che questa è un'occasione unica per riconoscere più profondamente i programmi del mio subconscio. Il Cristo mi aiuta a ripulire questo zaino.
0: Molti di voi conoscono il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Un nuovo spettatore dalla Tanzania ci racconta la sua esperienza. Si è rivolto alle comunità libere e ha ricevuto alcuni opuscoli in inglese e in Swahili. Ascoltiamo ciò che scrive e immedesimiamoci. Mi piace molto il libretto Il discorso della montagna. Ci insegna cosa significa vivere una vita spirituale. E quando lo leggo, mi sembra di entrare in comunicazione con lo spirito libero e di bere dal nettare puro. Voglio diventare un seguace del discorso della montagna del Cristo, anche se non è facile seguire questi insegnamenti così elevati. Sento che se seguo lo spirito libero, posso purificare la mia anima e infiammarla per il Cristo. In questo modo trovo la strada per uscire dai pensieri negativi ed entrare a far parte di una comunità spirituale illuminante. Il discorso della montagna rende felici e mi incoraggia a rendermi consapevole della nostra vera origine e a rivolgermi verso mete più elevate.
1: Anche in Zimbabwe vale il motto «La vera scuola è la vita». Un giovane ci riferisce tramite WhatsApp. Incredibile questa istruzione intitolata «Apprendere in modo giusto eleva la nostra esistenza a una vita ricca di benefici», tratto dalla serie «La vera scuola è la vita». Si smuove così tanto in me. La nostra vita quotidiana è ancora così piena di distrazioni, sbagli, confusione. Quanto avrei voluto essere perfetto all'inizio della via interiore. Purtroppo invece questi insegnamenti continuano a far emergere altre mancanze in me. A volte, alla fine di un'istruzione di Gabriele, rimango seduto lì senza sapere da dove cominciare e come esprimere i miei sentimenti e pensieri, perché così tante cose mi sembrano importanti e considerando che punto sono, mi rendo conto di quanto lavoro devo ancora affrontare.
2: Leggiamo un altro riscontro di una giovane donna del Mali che ci ha scritto tramite WhatsApp e che solo di recente ha iniziato a seguire le trasmissioni sul canale Gabriele TV Africa. Cerchiamo di immedesimarci in quello che dice. Le situazioni che ho vissuto fin dall'infanzia, spesso molto difficili, mi hanno portato a reagire in modo ribelle nei confronti degli altri e a non fidarmi di loro. Così mi sono rivolta più a Dio e sinceramente Lui ha cambiato la mia vita. È grazie a Dio che sono diventata quella che sono ora. Questa per me è la prova del suo amore. Ma a volte sono disperata. Lavoro tantissimo per provvedere ai miei figli e a mia madre. E altre persone, invece, che conducono una vita nel peccato, vanno avanti e ottengono quasi tutto quello che vogliono, fanno lavorare i poveri e si arricchiscono. Così, quando questi pensieri mi assalgono, mi chiedo: dov'è Dio in tutto questo? Due giorni più tardi, dopo aver ascoltato l'istruzione «Apprendere in modo giusto eleva la nostra esistenza a una vita ricca di beneficio», ha chiamato di nuovo e ha raccontato. «È come se questo programma fosse stato fatto per me, personalmente. Grazie di tutto cuore. Sì, non possiamo davvero trovare la felicità nei nostri simili. Sta a noi imparare e prendere in mano la nostra vita con il Cristo, che è il riformatore interiore. Questo insegnamento di Gabriele mi incoraggia a lavorare con costanza su me stessa, per cambiare i miei lati negativi e purificare la mia anima. E soprattutto devo ringraziare Dio in ogni situazione e non devo preoccuparmi del futuro. Lui è qui. Condivido questi insegnamenti con altre persone interessate qui nella zona e ogni giorno ne parlo anche con mia figlia che si trova in Benin.
0: Come ci sentiamo quando ascoltiamo queste lettere? Ci incoraggiano a fare le nostre esperienze?

0: soprattutto per la via interiore verso la coscienza cosmica, per il livello dell'ordine. Continua a leggerlo per capirlo meglio e per svolgere correttamente i compiti e gli esercizi. Così ho scoperto la preghiera del sole, come pregare al mattino e alla sera per iniziare e concludere bene la giornata. E ora capisco meglio la profondità della preghiera dell'anima. A volte prego anche nella mia madrelingua, perché così la preghiera diventa veramente più profonda. La pratico ogni giorno e noto che ora sento sempre di più con il cuore. Tuttavia, sulla via interiore sperimento anche dei momenti di lotta interiore per liberarmi dagli aspetti umani. Per esempio, avevo l'abitudine di lamentarmi molto e di commiserarmi perché non avevo fiducia in Dio. Quando avevo abbastanza soldi, pensavo che andasse tutto bene. Non appena le cose diventavano difficili dal punto di vista finanziario, venivo di nuovo preso dalla preoccupazione e dalla paura. Gli insegnamenti di Gabriele mi hanno aperto gli occhi su ciò che è essenziale: affidarmi completamente a Dio, affinché sia fatta la sua volontà, non la mia. Da un po' di tempo mi sento molto più tranquillo nei miei pensieri. E mi sono accorto anche di un'altra cosa. Ho notato che mi ha reso anche più attento alla natura che mi circonda. Grazie a Gabriele, perché ci trasmette il messaggio dello spirito libero.
1: Un altro riscontro dall'Africa, più precisamente dal Togo settentrionale. Questa volta da un giovane insegnante. Sentiamo e percepiamo in noi quello che ci dice. Il mondo in cui viviamo è davvero distorto. Ho riflettuto sulle parole che ho imparato nella Chiesa Cattolica: Dio castiga chi lo ama. Non può essere vero. Qui tutti leggono la Bibbia e pensano che sia la verità, o interpretano i vari passi a loro discrezione. Da quando ho letto il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, la mia opinione sugli insegnamenti della Chiesa Cattolica è cambiata completamente, perché contengono così tante contraddizioni. E quando a Pasqua ho sentito la trasmissione in cui si diceva di togliere Gesù dalla croce perché è già risorto da tempo, ho pensato: è vero. Queste tradizioni ecclesiastiche sono sbagliate e dovrebbero davvero farci riflettere. In ogni caso, io non riesco più a crederci. Gli insegnamenti di Gabriele mi arricchiscono molto e mi permettono di cambiare. In fondo non si tratta di ascoltarli, ma di praticarli. Il cristianesimo originario, lo spirito libero, è lì che trovo la verità e vorrei che il mondo andasse avanti con gli insegnamenti di Gabriele. Cari amici, queste parole sono contagiose. Sono esperienze coraggiose di giovani di tutto il mondo che percorrono la via verso il Cristo. Si percepisce davvero la gioia e la gratitudine per questa via. Avete fatto anche voi esperienze sulla via del Cristo? Non esitate a contattare le comunità libere sotto il segno del giglio. Per oggi vi salutiamo e vi auguriamo tante belle esperienze. A presto!

che il suo regno non è di questo mondo. Facciamo agire sul nostro animo questo mondo e osserviamo più da vicino come stanno gli uomini e gli animali e come la terra deve soffrire a causa dello sfruttamento e non per ultimo a causa delle guerre, dato che le armi vengono prodotte per distruggere e per uccidere. Il pianeta Terra, con tutti i suoi esseri viventi e le sue forme di vita, deve sopportare tutto questo e anche molto di più. Il profitto si trova al primo posto e questo comporta che i ricchi divengono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Si sente continuamente parlare di come e con quali mezzi si potrebbero aiutare i poveri. Tuttavia, le sole parole non sono fatti. Solo pochi si chiedono come si potrebbero aiutare gli animali. Animali che hanno sempre meno spazio vitale su questa terra, perché l'edilizia occupa sempre più spazio. Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Gesù di Nazareth portò agli uomini il pane della vita interiore, per l'anima e anche per il corpo, se si segue il suo insegnamento, mettendolo in pratica nel modo giusto. Purtroppo la maggior parte delle persone dà importanza solo al corpo fisico e pochi al pane spirituale per l'anima e alla salvezza dell'anima. Per oltre 40 anni, a me, Gabriele, è stato dato di portare agli uomini il pane spirituale della vita proveniente dal Regno di Dio. Questo mi ha indotto a poter affermare che anche il mio regno non è di questo mondo. In questi 40 anni ho visto tante cose e ho sentito e sperimentato cosa significhi accumulare ricchezza e beni. Rimango ferma nel mio proposito. Impiego ogni aiuto e offerta che ricevo per gli uomini e per gli animali. Forse adesso penserete: aha, ora arriva la richiesta di offerte. Proprio così. Cosa devo nascondere? Fin da giovane il mio motto di vita è stato: la sincerità è ciò che porta lontano. A questo mi sono attenuta e mi attengo ancora. Ho osservato il mondo e il comportamento di molte persone e ho confrontato il modo di comportarsi della maggior parte della gente con l'immagine dei poveri animali maltrattati, ai quali non si dà quasi alcuna importanza. Molti, forse direi la maggior parte degli animali, le creature di Dio, vengono trattati con indifferenza dagli uomini.
Non soltanto agli animali viene sottratto lo spazio vitale, ma vengono cacciati, maltrattati, uccisi e assassinati senza scrupoli. Anche gli animali sono creature di Dio e i nostri fratelli e sorelle, sia nei mari, fiumi, laghi, sia nei boschi, sulla terra, nella terra e nell'aria. Pensiamo in questo contesto anche agli atroci allevamenti intensivi, ai metodi di fecondazione artificiale e alla mancanza di libertà che equivale a un assassinio. Pensiamo alla vita nelle stalle, che è come un'esistenza in carcere. Cari amici, dato che ho riconosciuto e osservato molto di tutto questo, sono diventata una persona che chiede offerte e sostegno, dato che, come detto, gli animali sono i nostri fratelli e sorelle. Essi percepiscono in modo simile a noi. Respirano la nostra stessa aria. Per la loro esistenza necessitano anch'essi di un cibo adatto, così come noi. In base alla loro specie, necessitano anch'essi di ripari. Anche noi uomini vogliamo avere una casa. Il molteplice sfruttamento della terra prende sempre più il sopravvento. La profanazione dei boschi e dei campi mediante lo sfruttamento, il disboscamento totale e l'annientamento, la devastazione di superfici per il profitto con l'uso di sostanze tossiche sparse sui campi e dentro di essi. Ci si chiede, dove devono vivere i nostri fratelli animali, che in fondo appartengono alla nostra famiglia e, come abbiamo detto, respirano la stessa aria, necessitano di cibo adeguato e hanno anche il diritto di vivere nei boschi e nei campi. Molti anni fa ho fatto mie le parole di Isaia. E il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno assieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio sacro monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricolmano il mare. E nel libro di Giobbe leggiamo quanto segue riguardo alla natura e agli animali. Chiedilo agli animali, te lo insegneranno. Gli uccelli del cielo te lo annunceranno. Parla alla terra, te lo insegnerà. I pesci dei mari te lo racconteranno. Chi è che non sa che tutto questo è opera della mano di Dio? Nella sua mano riposa l'anima di ogni forma di vita e lo spirito di ogni persona.
Cari amici, queste parole di Dio mi hanno indotta a edificare una terra pacifica per la natura e gli animali, una terra della pace. La terra della pace si è estesa così tanto come è stato possibile grazie ad aiuti e donazioni.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla seconda parte della serie I Dieci Comandamenti dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono estratti dalla legge eterna che abbraccia ogni cosa, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità. Sono un dono d'amore, un aiuto per la vita, per noi esseri umani, e nei nostri giorni sono attuali come lo erano migliaia di anni fa. Infatti Dio, l'unico universale, non muta. Egli è sempre lo stesso, in eterno, come anche la sua legge della vita è immutabile. Da circa 50 anni Dio, l'Eterno, e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele. Affinché possiamo comprendere meglio i 10 comandamenti di Dio e metterli in pratica nella nostra vita, Gabriele ce ne spiega il significato con le parole della nostra epoca. Ora arriviamo al terzo comandamento di Dio. Ricordati di santificare le feste. Oggi chi lavora deve adattarsi alle necessità dell'azienda in cui è impiegato e per questo non si può dire in generale che la giornata di riposo debba essere il settimo giorno. Per le persone, per esempio, che fanno turni di lavoro o per chi lavora nel campo della ristorazione, è possibile che il settimo giorno non sia un giorno di riposo. Nessuno è comunque escluso dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che include la libertà. Qualunque sia la nostra giornata libera, dovremmo prenderci alcuni minuti per riflettere sulle giornate trascorse. Cos'è andato bene? Cosa meno bene? O addirittura male? Possiamo trarre delle indicazioni da ogni cosa, per esempio anche dai colloqui, in particolare quando si fa sentire il piano dei nostri sentimenti, sia in senso positivo sia negativo. Quando si fa sentire quello che definiamo come un certo senso di disagio, potrebbe essere di aiuto ricorrere alla parola perché, rivolgendola a noi stessi. Questa parola perché può essere la chiave per comprendere molte cose che forse abbiamo dimenticato o addirittura represso nel corso delle ore o delle giornate trascorse. Inoltre, potremmo ricordarci che in noi agisce una possente forza positiva che noi, in Occidente, chiamiamo Dio e che desidera aiutarci.
1: Gabriele spiega inoltre: se ci dovessero essere dei pensieri che vi spingono a recarvi eventualmente in una cappella o in una chiesa a pregare, leggete quello che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Egli ci ha insegnato, da un lato, che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'anima dell'essere umano. D'altra parte, per quanto riguarda la preghiera, ci ha insegnato quanto segue. Tu invece, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Voi, noi, tutte le persone siamo liberi di pregare, di pensare e di agire come ciascuno desidera. Tuttavia non dovremmo prendere alla leggera il seguente aspetto. Noi stessi siamo responsabili per quello che facciamo o non facciamo, per tutto il nostro comportamento.
2: Proseguiamo ora con il quarto comandamento: onora il padre e la madre. O potremmo anche dire rispettali. Gabriele ha spiegato quanto segue in merito. Nei nostri giorni, in genere, ognuno rende onore a se stesso. E ci sono persone che venerano altre persone. Si rende onore, per esempio, a coloro che ottengono notevoli risultati nel campo della ricerca scientifica a vantaggio della società o che raggiungono un rango sociale elevato appoggiandosi a persone che occupano posizioni di prestigio all'interno del governo e dello Stato. Nella nostra epoca, per esempio, si ammirano campioni sportivi, attori, artisti o coloro che mettono in mostra il loro lusso e le loro ricchezze.
3: Auch sollen die Kinder Vater und Mutter ehren.
2: Anche i figli dovrebbero onorare il padre e la madre. Si pensa quindi che sia bene rendere onore a delle persone. Davanti a Dio siamo tutti uguali, fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre che è nei cieli, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, che disse, ad esempio, quanto segue a coloro che davano insegnamenti al popolo in nome dell'Eterno. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché uno solo è il vostro padre, quello del cielo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Qualsiasi titolo una persona acquisisca o con qualsiasi alta carica si adorni davanti a Dio è uguale al suo prossimo, senza titolo e cariche. Questo vale anche per le persone di cui siamo figli o figlie sulla terra. La parola di Dio è la legge eterna, la vera vita, e dice tra l'altro: ognuno porti il peso dell'altro, che significa uno aiuti l'altro. Nella legge eterna e universale dell'uguaglianza, della libertà e dell'unità, non è previsto mettersi in mostra con le proprie cariche onorifiche o farsi rendere onore da altri. L'amore per Dio e per il prossimo include il rispetto per il prossimo e prevede che dovremmo rispettarci reciprocamente e rendere onore a Dio, lo Spirito onnipresente, che è la vita in tutti e in tutto, rispettando anche la sua creazione, di cui fanno parte gli esseri umani, gli animali, la natura, la madre terra. Solo chi rispetta la vita rende onore a Dio. Chi distrugge la vita disprezza Dio.
1: Riguardo al quinto comandamento, non uccidere, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Il quinto comandamento, in particolare, ha un'ampia portata, in quanto le autorità ecclesiastiche istituzionali lo hanno cambiato nella formula commettere assassinio. Secondo l'interpretazione di oggi si può quindi, per esempio, uccidere in guerra. Uccidere intenzionalmente è invece considerato un assassinio. Se esaminiamo a fondo la parola guerra, in base alle affermazioni fatte da Gesù di Nazareth, leggiamo che Gesù insegnò, per esempio, tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Gesù di Nazareth era un pacifista assoluto. Egli insegnò a essere pacifici. Gesù di Nazareth era un uomo di pace e il principe dei cieli della pace. Chi ha trasformato il termine uccidere in commettere assassinio, indebolendone così il significato, è in ultima analisi a favore della guerra e contro gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Al cospetto di Dio, davanti al Padre dei cieli di cui ci ha parlato Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto la vita eterna, da Dio, loro Padre dei cieli. Noi esseri umani respiriamo perché nel nostro respiro fluisce la vita, che è la forza onnipotente. Chi ha il diritto o chi si arroga il diritto di togliere il respiro a suo fratello, a sua sorella?
2: Gabriele prosegue. Gesù di Nazareth ci ha insegnato che noi esseri umani non abbiamo il diritto di uccidere una persona. Questo vale anche per quanto riguarda l'uccidere intenzionalmente un animale o una pianta nel pieno della linfa. Noi esseri umani abbiamo il compito di rispettare, amare e apprezzare la terra con tutto quello che vive su di essa, sottoterra e sopra di essa, poiché in tutto c'è la vita, lo Spirito Libero Universale, che è l'unico ad essere la vita in tutti e in tutto. Proprio l'umanità odierna è molto lontana dalla verità eterna che in Occidente chiamiamo Dio. Purtroppo sono molto pochi coloro che riflettono sul fatto che Egli è lo spirito possente dell'infinito, il Creatore, la cui forza vitale opera in ogni cosa. Sia gli universi, sia i possenti soli e pianeti, sia il più piccolo animaletto sulla terra, tutto porta in sé la vita dello Spirito Eterno, il Creatore di tutto l'essere. Chi ha quindi il diritto di intervenire nella vita che è eterna? Chi ha donato la vita? A chi appartiene la vita? L'essere umano, l'animale, l'intera natura hanno il diritto di vivere fino a quando la loro esistenza terrena non sarà giunta alla fine. Ogni persona e tutti i regni della natura hanno quindi il diritto di continuare la loro esistenza nella dimensione materiale fino a che non sarà giunto per loro il momento di fare ritorno come forme di vita spirituali nel grembo della vita eterna.
0: E Gabriele continua dicendo: «In genere oggi le persone non prestano attenzione alla legge di semina e raccolta, al principio che dice quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se osserviamo in modo più profondo il nostro mondo, caratterizzato dall'arroganza e dallo sfruttamento delle persone e della natura, ci renderemo conto che i semi negativi che sono stati posti non solo stanno maturando, ma stanno già germogliando, ossia manifestano i loro effetti. Ma che importa? Chi più, chi meno, in genere si pensa «io sono il prossimo di me stesso, non è una cosa che mi riguarda». Invece riguarda voi, tutti noi, poiché portiamo in noi la vita e anche la nostra libertà, dalla quale è derivata la legge della caduta che dice «quello che l'uomo semina lo raccoglierà». Nessuno ha quindi il diritto di uccidere consapevolmente, né in guerra, né come agricoltore o guardia forestale o cacciatore. Chi uccide volutamente, ossia intenzionalmente, è contro la legge della vita e quindi contro il Dio creatore. Alla fine, per ognuno varrà. Quello che semini lo raccoglierai prima o poi, poiché l'anima di ogni essere umano vive in eterno. Un giorno l'anima passerà nei regni dell'aldilà e dovrà subire quello che l'uomo ha seminato.
2: Il sesto comandamento di Dio dice: non commettere adulterio. Gabriele ha spiegato in merito. Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusano di questa fiducia perché preferiscono un'altra donna o un altro uomo a livello fisico, così facendo rompono la promessa di fedeltà reciproca. L'epoca odierna è sempre più frenetica e questo si ripercuote anche sul campo della fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le promesse sono già dimenticate. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di collaborazione che include la fiducia nei confronti dell'azienda, ma non appena entra in gioco il proprio profitto personale e, oltre ad esso, subentrano intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi campo si prenda in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno richiedono i loro culti sacrificali. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata, Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia, si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è la persona che riteniamo degna della nostra fiducia, mentre domani quelli che degneremo della nostra fiducia o che rappresenteranno l'oggetto dei nostri desideri saranno forse già il numero 3, il 5 o addirittura il 6.
1: Gabriele prosegue. E così qualcuno pensa: che importanza possono ancora avere i comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa a persone della cosiddetta età della pietra? Siamo sinceri. Non è forse così che la pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere appieno la vita, se necessario anche a spese degli altri, anche se si procura sofferenza e dolore a coloro che sono stati abbandonati e che ne soffrono? Anche se noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni come una cosa comune e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio», questo significa, tra l'altro, «mantieni la tua promessa per quanto riguarda la fedeltà». Vale a dire la fiducia, che è una questione d'onore, sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Come l'uomo che viveva in passato nella cosiddetta età della pietra doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnologia che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
0: E Gabriele ha spiegato inoltre: i matrimoni, i rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi «non commettere adulterio». Una rottura rimane una rottura. Quello che viene riparato non è più intatto, per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Questo significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina e raccolta. Quello che semini lo raccoglierai. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della seconda parte della serie sui comandamenti di Dio. Mai prima nella storia dell'umanità Dio, l'Eterno, ha avuto la possibilità di spiegare in modo così comprensibile i suoi comandamenti tramite una grande profetessa istruttrice alle persone di tutto il mondo. Chi comprende il significato dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè riconosce: se non si mette in pratica la parola di Dio, si vive giorno per giorno senza una meta, senza sapere chi siamo e perché viviamo in veste umana nella dimensione terrena. Cari amici, auguriamo a voi e a tutti noi di essere accompagnati dalla forza di Dio per i prossimi tempi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, siamo felici di salutarvi per un'altra trasmissione della serie Il vostro momento di raccoglimento, lo spirito libero. Il tema di oggi è Con Dio vivere è più facile. Con il titolo La via verso l'autoconoscenza dice Sperimentare se stessi per conoscersi. Per questa trasmissione abbiamo ricevuto ancora una volta da Gabriele tanti aiuti e tante spiegazioni che oggi desideriamo riportare. Forse questo tema sarà interessante anche per dei giovani. Infatti, chi non si chiede di tanto in tanto, esiste veramente un Dio? Oppure, chi sono io? Perché vivo? Oppure, perché nessun uomo somiglia all'altro? Oppure, ogni uomo ha le sue qualità specifiche. Da dove provengono? Qualcuno potrebbe anche dire, lo sanno tutti, è una questione ereditaria. Si trova nei geni. È giusto. Ma chi fa un passo avanti con i propri pensieri potrebbe chiedersi, per esempio, ma le nostre qualità, le nostre caratteristiche, come arrivano nelle nostre predisposizioni ereditarie, nei nostri geni? Chi le ha predisposte? Si potrebbe dire semplicemente il nonno, la nonna, il bisnonno, la bisnonna. Avevano delle qualità simili al figlio che ora è adulto, quindi alla persona di oggi. In questo caso si potrebbe continuare a chiedere chi ha posto queste qualità, queste caratteristiche nei geni corrispondenti del nonno, del bisnonno, della bisnonna, o addirittura di un'altra persona che faceva parte della catena ereditaria? Potremmo elencare tutta la concatenazione di antenati, ma rimane la domanda. Chi ha posto le predisposizioni, le caratteristiche nelle persone di un tempo che forse corrispondono al nostro essere di oggi? Chi?
2: Oggi sappiamo che tutto è energia e che nessuna energia va persa. Sappiamo che le caratteristiche, le inclinazioni si possono ereditare e questo di generazione in generazione. Se l'uomo quindi ha, per esempio, determinate caratteristiche che aveva anche il nonno o il bisnonno, questo non significa che lui sia identico al nonno. Un'altra domanda potrebbe essere, ma da dove arriva l'altra parte di potenziale energetico che dà l'impronta all'uomo? Uno scienziato afferma quanto segue in merito ai geni. Come oggi sappiamo, i geni possono essere attivati e disattivati. Il fatto che i geni vengano attivati o disattivati dipende dallo stile di vita personale, per esempio dall'alimentazione, dal mondo dei pensieri e dei sentimenti o anche dalle situazioni di stress. Quindi, i geni non sono molecole determinate dal destino. Le caratteristiche genetiche provenienti dagli antenati sono sicuramente presenti, ma i geni negativi non devono per forza attivarsi se la persona ha uno stile di vita positivo. Di questo tema si parla nella epigenesi, che completa la genetica.
1: Trotz dieses Wissens. Nonostante tutte queste conoscenze della scienza, si potrebbe continuare a fare riflessioni filosofiche chiedendosi, ma il bambino o rispettivamente l'adulto di oggi, da dove potrebbe provenire per quanto riguarda la catena di antenati che abbiamo esaminato? Un altro ancora potrebbe portare l'aspetto della reincarnazione e dire, la persona di oggi che, per esempio, somiglia molto al bisnonno, potrebbe anche essere la reincarnazione del bisnonno.
3: Des Urgroßvaters sein.
1: Si possono prendere in considerazione tutti questi aspetti, ma rimane comunque aperta una domanda. Da dove proviene l'energia che fa sì che l'uomo di oggi abbia un aspetto diverso da quello di uno degli antenati della catena ereditaria, nonostante le caratteristiche ereditarie provenienti dal bisnonno? Se crediamo alla reincarnazione, si presenta anche la domanda: se l'uomo di oggi, ad esempio, fosse effettivamente il bisnonno, perché oggi ha un aspetto diverso da quello del bisnonno di allora? Logico, dirà un altro, perché la persona di oggi ha ricevuto delle caratteristiche da entrambi i genitori che contribuiscono a dare l'impronta al bambino e in seguito all'adulto. È così, ma c'è sempre aperta la domanda: da dove provengono queste energie?
3: Anche se andiamo ad analizzare tutti gli antenati che conosciamo e soppesiamo tutte queste cose, rimane comunque la domanda: da dove proviene l'energia che ha preso forma in noi? Chi l'ha creata? Chi l'ha sviluppata? Se partiamo dal presupposto che la nostra anima a livello energetico è cosmica e che noi uomini facciamo parte del cosmo materiale, allora noi dovremmo essere macrocosmo compresso. Quindi il microcosmo nel macrocosmo, e la nostra anima, se crediamo a un'anima, dovrebbe essere cosmo di materia sottile compressa, e la parte più profonda e incorruttibile della nostra anima dovrebbe essere la legge eterna del regno di Dio. Quindi un essere spirituale che proviene dall'essere universale eterno. Da questo si può dedurre che l'anima e l'uomo provengono dal cosmo e portano in sé l'energia intelligente cosmica eterna che noi, in Occidente, chiamiamo Dio.
1: Partiamo dal presupposto che esiste un'eterna intelligenza infinita, una forza eterna che noi chiamiamo spirito universale, forza creatrice universale, intelligenza universale, oppure anche Dio. E la forza onnipresente è la legge assoluta, la vita nel profondo della nostra anima, in ogni uomo, in tutti i pianeti e in tutte le forme di vita. Questa forza creatrice universale, Dio, nel regno eterno, nell'essere eterno, ha creato esseri divini che hanno la propria patria nel grandissimo regno eterno. Noi uomini definiamo la patria eterna, di cui facciamo parte anche noi, quali esseri spirituali puri, come il regno di Dio o semplicemente come il cielo. Il regno di Dio ha leggi assolute e quindi immutabili, che sono onnipresenti, poiché lo spirito universale, Dio, l'intelligenza del Creatore, l'essere in ogni cosa, è appunto onnipresente.
3: Potremmo porci anche altre domande, come per esempio: perché ci sono degli esseri divini e degli uomini? Dal regno eterno, dalla legge eterna di Dio, ci sono stati degli esseri divini che si sono distanziati dall'essere eterno perché volevano essere loro stessi Dio, ossia legge universale. Oggi lo possiamo riconoscere facilmente, pensando per esempio a tutte le strutture di potere che si possono anche descrivere con io, io, io. Io stesso sono il prossimo di me stesso. Alcuni esseri spirituali abitanti del regno di Dio, a causa del loro atteggiamento che diceva «io sono il prossimo di me stesso», hanno quindi abbandonato il regno di Dio, la cui legge eterna è l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà e l'unità. Voler essere come Dio significa voler far cadere Dio, lo Spirito Creatore Eterno e Onnipossente, per appropriarsi poi del Regno Eterno. Ma Dio è assoluto. Il suo regno è eterno, è immutabile e intoccabile. Con questi desideri di voler essere Dio, gli esseri che si allontanarono dal regno di Dio incolparono il loro corpo divino. La conseguenza fu che il loro corpo spirituale si adombrò sempre di più in base al loro comportamento contro la legge eterna, il regno di Dio. E questo significa che l'energia di luce del loro corpo si è indebolita. Il corpo di luce dell'essere spirituale, che una volta era radioso, cominciò ad assumere una consistenza più oscura, più raddensata, che corrispondeva al suo mondo dei desideri e dei pensieri impuro.
4: Che cosa sono gli esseri spirituali? Gli esseri spirituali sono corpi spirituali compressi che provengono dalla corrente fluente ed eterna della forza universale, della legge eterna e onnipresente, Dio, creati da Dio, l'Eterno Padre, che ha dato a se stesso la forma divina spirituale dalla legge eterna. Per questo motivo, egli viene chiamato Dio Padre. Egli è l'essere spirituale più elevato, più grande e con un'irradiazione insuperabile. Dio Padre è il Padre eterno di tutti i suoi figli, delle sue figlie. Anche noi esseri umani, nel profondo della nostra anima, siamo un figlio o una figlia di Dio, nostro Padre.
1: L'intelligenza universale, la forza creatrice che conosce ogni cosa, è la sapienza universale eterna. Dato che l'Eterno Dio Padre onnisciente sapeva che i suoi figli, gli esseri divini ribelli, gli esseri spirituali, un giorno avrebbero fatto ritorno, diede loro parti di pianeti provenienti dal regno eterno dell'essere. Queste parti di pianeti, inclusa la nostra Terra, costituiscono i luoghi in cui si intrattengono gli esseri e gli uomini che si sono allontanati dalla legge eterna. Le parti di questi pianeti si raddensarono sempre più in base al modo di pensare e di agire lontano da Dio degli esseri che si erano allontanati dal regno di Dio. Dato che tutto è energia, queste parti dei pianeti furono predisposte dai cosiddetti esseri della caduta in modo corrispondente al loro essere. Il corpo dell'essere caduto si chiama anima.
2: Il corpo umano è quindi solo l'involucro dell'anima. Nel profondo del corpo spirituale incolpato, ossia dell'anima, c'è la forza creatrice, la legge universale di Dio, il quale

0: attivi e sei collegata con cosmi più sottili, ma non con il cosmo assoluto di sostanza sottile. La parte profonda dell'anima, come abbiamo detto, è la legge compressa, pura ed eterna. È la forza dell'eterno creatore, è l'essere spirituale. Sia che al momento siamo esseri spirituali, anime oppure esseri umani, noi tutti siamo esseri cosmici. Così come i cosmi cambiano incessantemente, anche per l'anima e per l'uomo è possibile seguire uno sviluppo, un'evoluzione, perché tutto è comunicazione e quindi energia fluente.
1: Ripetiamo, allontanandosi dall'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, dalla libertà e dall'unità, alcuni esseri si sono incolpati. Nel corso di questa caduta, che li portò sempre più in basso, si svilupparono uomini, involucri del corpo spirituale che dimora in essi, che è l'anima. L'uomo è quindi il mantello dell'anima. Tutto, veramente tutto, si basa sull'energia e sul magnetismo corrispondente, poiché l'uomo riceve in base a come orienta il proprio comportamento. Il nostro comportamento cambia incessantemente. Può avere un'impronta positiva o anche negativa. Ciò che conta sono sempre i contenuti dei nostri sentimenti, pensieri, delle nostre parole e azioni. Lo sviluppo dei nostri geni, delle nostre caratteristiche ereditarie, non è escluso da tutti questi movimenti. Anch'essi vengono determinati e predisposti nella loro vibrazione.
2: Ognuno può poi decidere se vuole considerare quello che abbiamo detto come una teoria, una fantasia, oppure come la verità. Ma l'energia è energia, qualsiasi grado di vibrazione essa abbia. Anche per i nostri geni, per le nostre caratteristiche ereditarie, vale quindi che tutto è energia. Una parte delle nostre caratteristiche genetiche dà la forma al corpo, anche se comunque questo non significa che non possiamo cambiare le altre componenti genetiche, siano esse positive o negative. Con il nostro modo di comportarci, che corrisponde ai nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, possiamo avere influsso su una parte delle nostre caratteristiche ereditarie. Ma uno ci accompagnerà sempre, il Dio Creatore, che è la forza infinita nella nostra anima, la fonte dell'eterno essere che ci ha creati come esseri puri. E questo significa che Dio si trova in noi.
0: Tutti gli esseri divini, tutte le anime e gli uomini sono quindi esseri cosmici. Tuttavia, e questo è importante, ciò che conta è con quale cosmo sono in comunicazione l'anima e l'uomo. I sentimenti e le sensazioni delle anime e degli uomini sono il criterio che lo determina, sono l'ago della bilancia che fa vedere con che cosa comunicano l'anima e l'uomo. L'energia positiva, la forza cosmica universale, proviene da Dio, nostro Creatore, che è la legge del regno di Dio nel profondo della nostra anima. Ed Egli, nel Cristo nostro Redentore, è anche la via che ci riconduce all'origine del nostro vero essere.
3: Una legge del regno di Dio dice che il simile attira il simile. Dato che l'Eterno, il Creatore universale di tutto l'essere puro, è vita onnipresente,

0: Anche nell'universo vige il principio, la legge, dell'uguaglianza, ossia il simile attira il simile. Questo significa anche che noi riceviamo dalla stessa direzione verso cui trasmettiamo. Questo principio universale, quindi, il simile attira il simile, oppure trasmettere e ricevere, vale anche per quanto riguarda la costituzione di una famiglia. Se per esempio un bambino nasce in una certa famiglia, anche in questo caso agisce il principio del simile che attira il simile. Naturalmente vengono presi in considerazione anche i geni dei genitori. I geni di uno dei genitori, per esempio, provengono dal bisnonno, che fa parte della catena degli antenati che prendiamo come esempio. E attraverso il concepimento, il bambino riceve una certa parte dei geni della persona che è vissuta in passato, del bisnonno. Se l'anima del bisnonno, per esempio, in questo momento si trova in procinto di incarnarsi, ossia nella ruota della rinascita, è possibile che la sua anima si incarni nel bambino perché al momento del concepimento c'era una certa quantità di geni corrispondenti che trasmetteva, che aveva un magnetismo, ossia un'attrazione per l'anima del bisnonno.
1: Immer wieder stellen Menschen die Frage.
2: Spesso vengono poste delle domande come ad esempio che cos'è la legge di Dio e com'è strutturata? Può essere descritta sempre con poche parole, per quanto sia possibile comprendere la legge eterna a sette dimensioni con il nostro modo di pensare tridimensionale. La legge del regno di Dio è appunto a sette dimensioni, e così anche la vita, l'operato degli esseri divini. E questa è anche la nostra vera vita eterna che pulsa nel profondo della nostra anima. Per questo la legge a sette dimensioni del regno di Dio può essere descritta solo in parte con parole tridimensionali e quindi riportata soltanto in modo approssimativo. La legge di Dio è costituita da sette forze originarie. Possono essere definite anche come le sette forze basilari di Dio o i sette pilastri fondamentali della vita cosmica che sono sostenuti dall'amore per Dio e per il prossimo. L'amore per Dio e per il prossimo, la forza che sostiene e pervade ogni cosa, è costituita dalle sette forze basilari: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e misericordia. In tutte le forze basilari dell'amore per Dio e per il prossimo agiscono i principi uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. L'adempimento della legge assoluta si basa su questi cinque principi. Nella legge di Dio, quindi in questi sette pilastri fondamentali, tutto è contenuto nel tutto. Nessun principio di vita può essere realizzato senza l'altro. Tutte le correnti energetiche divine agiscono sempre allo stesso tempo. La sintonia della legge universale, Dio, dice quindi: tutto è contenuto nel tutto. Nella parte più piccola della vita universale c'è il tutto. La parte più piccola è nel grande tutto, e nel grande tutto è contenuta la parte più piccola. Tutto è quindi nel tutto, ed è così che si definisce la legge del regno di Dio, dei cieli, l'amore per Dio e per il prossimo.
3: Per questo, senza l'amore per il prossimo non si può avere l'amore per Dio, e senza l'amore per Dio non c'è l'amore per il prossimo, e senza l'amore per il prossimo non c'è la libertà. Questa unità della vita comprende tutto l'universo. Di questo fanno parte tutti gli uomini, tutte le anime, tutti gli esseri spirituali dell'essere e tutte le forme di vita della natura e dei regni degli animali. Tutto è nel tutto ed è unità, e l'unità è libertà.
0: L'ego umano parla così spesso di libertà e nonostante tante parole che vengono fatte sulla libertà, è sempre stato legato, legato a persone, a denaro, a beni, al modo di agire egoistico, al mettersi al di sopra degli altri, al rifiuto oppure all'approvazione del prossimo e tante, tante altre cose. La libertà da sola non può esistere senza l'uguaglianza. E senza l'uguaglianza e la libertà non ci può essere l'unità. E senza l'unità, l'uguaglianza e la libertà non ci può essere fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Tutto in tutto si riferisce a sua volta alla giustizia. Se non viviamo i cinque principi, non è possibile percorrere la via verso le sette forze basilari, i sette pilastri fondamentali dell'essere universale. Questa struttura di forza del vero essere è pervasa, compenetrata e illuminata dalle parole che noi uomini chiamiamo amore per Dio e per il prossimo. Solo l'amore vissuto per Dio e per il prossimo è la vita. Le parole sono involucri, ma ogni involucro ha un contenuto. Per questo vi diamo un consiglio. Immergetevi nelle parole e trovate in questo modo voi stessi e la parola di Dio, la verità.
2: Alcune parole rivolte ai giovani. I giovani spesso sono dell'opinione che ci si possa occupare della questione di Dio quando si è un po' più avanti negli anni, quando si è un po' anziani e distaccati dalle cose. Se oggi si chiede ai giovani cosa ne pensano di Dio, oppure se credono in Dio, molte volte si ascolta questa risposta. Sì, a Dio ci credo, ma ci penserò quando sarò più avanti con l'età. Oppure, io non credo in Dio. Io voglio vivere, voglio godermi la vita, con delle feste, facendo sport, giocando, guardando la televisione, oppure con il computer. Io voglio sperimentare e godere tutto quello che la vita ha da offrirmi. E poi non voglio chiedermi cosa devo o cosa non devo fare, o addirittura cosa è permesso di fare e cosa no. Le mie esperienze le voglio fare da solo, anche per quanto riguarda Dio. Non mi interessa sentire quello che gli anziani mi consigliano di fare in base alle loro esperienze o le loro saggezze che vogliono imporre ai giovani.
1: Was sie gar der Jugend überstülpen wollen.
4: Man hört auch hin und wieder.
0: Ogni tanto si sente anche dire che le persone più avanti negli anni avrebbero vissuto in una specie di età della pietra, in cui si diceva questa cosa la puoi fare, questa invece è proibita. A quei tempi si alzava il dito ammonitore o si usava addirittura il bastone o la frusta per educare i bambini e i giovani secondo l'esempio e in base alle idee dei genitori.
2: I giovani di oggi si oppongono a tutte queste cose e dicono adesso le cose sono diverse. Viviamo in un'epoca moderna, libera, in cui c'è la televisione, c'è l'internet, ci sono rapporti più o meno lunghi, eventualmente un consumo di alcolici eccessivo, tutte cose che vengono però tuttora a volte considerate eccessive dagli educatori e dai genitori che alzano il loro dito ammonitore. C'è un detto che conosciamo fin dai tempi più remoti. Ciò che non si impara da piccoli non si impara più. Non dovremmo generalizzare questo modo di dire, anche se è molto antico. Dipende sempre dal comportamento del singolo, dall'impronta che il singolo dà al proprio carattere. Per questo consigliamo ai giovani di non rischiare troppo, di non andare troppo oltre ai limiti. Oggi conosciamo il principio trasmettere e ricevere. Sappiamo che tutto è energia e che ognuno di noi trasmette con i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni, e tutto ciò ritorna poi a colui che lo ha trasmesso. Questo significa quindi che ogni persona dà l'impronta al proprio carattere in base al principio trasmettere e ricevere.
3: Ma che cosa importa, dicono alcuni giovani. Ognuno deve fare le proprie esperienze. Malgrado tutto, gli educatori, i genitori, i pedagoghi, teologi o come si vogliono definire, vogliono tutti soltanto imporre le loro esperienze a noi giovani. Ma non ci vogliono veramente accompagnare negli anni della nostra gioventù. Ognuno di noi giovani ha idee e desideri diversi e le persone più avanti negli anni non possono comprenderci se si riferiscono ai tempi in cui hanno vissuto loro, che spesso erano determinati da un modo di vivere completamente diverso, da un'altra filosofia di vita. E poi, anche per quanto riguarda Dio, anche questo non è facile. Se esiste un Dio oppure no, forse lo capiremo nella vecchiaia, quando si diventa più deboli o magari malati. Ma adesso quello che conta è godersi la vita, trarne tutto ciò che si può avere.
2: Una persona un po' più matura, che ha la gioventù alle sue spalle, affermerà forse che ognuno deve fare le proprie esperienze, sia i giovani che i meno giovani. Ma proprio per i giovani, quando si è nel pieno della vita e la si vuole vivere, quando si è pieni di idee, di sentimenti, il consiglio di una persona anziana non è di grande aiuto, tanto meno lo sono i consigli dati da persone che vogliono avere sempre ragione o che vogliono educare i giovani con parole o addirittura con punizioni corporee, come avveniva appunto nei tempi definiti come l'epoca della pietra. Una persona più matura, più anziana, che si occupa dei giovani, dovrebbe tener presente le sue esperienze di quando era giovane per capire meglio i giovani di oggi nell'epoca della tecnica.
0: Nell'epoca odierna, caratterizzata dalla tecnica, alcuni giovani sono forse più aperti per determinate indicazioni che non in passato, nella cosiddetta età della pietra, quando si educavano i ragazzi in modo severo, determinando la loro personalità secondo le regole vigenti. Quando si danno delle indicazioni non si dovrebbe dire «devi», «dovresti» e «se non vuoi, allora vedrai».
5: Wenn du nicht willst, dann wirst du schon sehen, apostrophieren.
0: Le seguenti indicazioni potrebbero forse entrare nella fonte viva di un animo giovane. Per esempio, non andare troppo oltre i limiti. Per esempio, quando le situazioni diventano troppo precarie. Oppure, chiedi a te stesso che cosa ti porta se fai cose che arrivano addirittura al limite di quello che è legale. Alle persone più giovani si potrebbe anche dire «Stai attento, non esagerare, perché rischi di limitare veramente ciò che invece desideri e anche la tua voglia di libertà».
3: Potremmo dare un'indicazione che non viene da questa terra ai giovani. Rifletti in tutta libertà su quanto segue. Chi crede in Dio potrebbe dire ogni tanto a Dio o anche solo pensarlo: grazie. Quando è riuscito a fare qualcosa, quando ha raggiunto qualche obiettivo nella sua giovane età che gli dà gioia, per esempio quando è riuscito a concludere bene la scuola, oppure quando ha trovato il lavoro che gli dà gioia e altre cose del genere. Un ringraziamento espresso in silenzio a Dio non ha bisogno di tante preghiere che i giovani comunque non sentono molto di fare. Si tratta di dire semplicemente grazie in silenzio e poi andare avanti in base alla libertà. Questo potrà essere un grande aiuto lungo il futuro cammino della vita.
5: Lieber junger Mensch, du bist frei.
0: Caro giovane, tu sei libero. Conservati questa libertà retta, senza costringere gli altri a fare quello che vuoi tu. Questo porta un beneficio per la tua vita, un certo rispetto per la vita, una coerenza in ciò che fai e come ti comporti nella tua vita potrebbe far scaturire qualità del tuo carattere che conducono a una vita ricolma di uno scopo. Soprattutto quando gli anni della gioventù passano e si diventa più anziani. La tua vita appartiene a te. Nessuno la può vivere per te. Se senti il desiderio, trova te stesso e la forza positiva che lo spirito libero, Dio, è in te. Vivi in modo consapevole, proprio per quanto riguarda te stesso, in riferimento ai tuoi sentimenti, ai tuoi pensieri e alle tue motivazioni. Sii sincero con te stesso e impara a riconoscere te stesso, e così ti sarà più facile prendere in mano tu stesso la tua vita. In questo modo impari a riconoscere i tuoi aspetti positivi e quelli meno positivi e potrai anche così comprendere meglio i tuoi simili e vedere più a fondo negli altri.
3: Un buon presupposto per una buona amicizia è, tra le altre cose, il fatto di scoprire i propri talenti e le proprie capacità e avere gioia nello svilupparle. Potrai così essere sicuro che non sarai mai solo. C'è uno che è sempre con te, lo Spirito libero ed eterno che in Occidente chiamiamo Dio. E se riconosci sempre più la vita che è Dio e impari a percepirla, per esempio nel prossimo, negli animali e nella natura, allora essa ritorna a te con forza e amore.
6: Und Liebe wieder auf dich zurück.
7: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, vivere con Dio è veramente più facile, soprattutto se comprendiamo chi noi siamo in realtà. Nel profondo della nostra anima siamo esseri divini, abitanti che una volta erano nel regno di Dio, e che si trovano di nuovo sulla via che ci riconduce alla nostra eterna patria. Sia che ora nella nostra vita terrena siamo giovani, un po' più avanti negli anni o già anziani, noi tutti siamo esseri liberi in Dio. E per questo possiamo dire: dipende da ognuno di noi ciò che fa nella sua vita. Se ne fa un costrutto intellettuale che lo porta con il tempo all'isolamento e al ristagno, oppure una conquista progressiva della vita, che comporta la pienezza spirituale. A voi e a noi tutti auguriamo di vivere in modo consapevole nello spirito libero, Dio in noi. Se lo desiderate, ci potremo rivedere di nuovo per questa serie di trasmissioni alla prossima volta. Arrivederci.
7: Alles Gute und auf Wiedersehen. Gott zum Gruß.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata sta per finire. Il sole tramonta e la natura si ritira. Prima che anche tu ti prepari ad andare a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Lio Banì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: «Nei mondi celesti, nella vostra casa eterna, non c'è né lotta né invidia, non c'è odio né inimicizia né discordia. Nella nostra patria eterna tutto è pacifico e tutto è in armonia, perché ogni essere spirituale ama il suo prossimo disinteressatamente ed è quindi libero e aperto a tutte le forme di vita». Là, nei cieli eterni, ci sono anche delle grandi e belle case. Possiamo anche chiamarle edifici dello Spirito di Dio. Lo stile architettonico degli edifici spirituali è abbastanza diverso da quello che troviamo su questa terra. Le dimore della patria sono senza peso. Hanno forme magnifiche, per esempio senza angoli e bordi. Sono irradiate dalla forza originaria eterna, dalla luce di nostro Padre. Di conseguenza, nella patria eterna non ci sono ombre, c'è solo la luce della sua luce. Negli edifici spirituali abitano gli esseri celesti. Ora avete sentito che noi li chiamiamo anche esseri spirituali o angeli. Essi vivono in grandi famiglie e sono in unità con tutti gli esseri spirituali, gli angeli, perché si amano molto.

cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E ora, cari bambini, auguro anche a voi, già da ora, una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio, in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo Cos'è il senso comunitario? Gabriele scrive: se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé, tuttavia non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive: «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazaret gli posero domande riguardo a Dio. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione, se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio o eterno.

0: diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
1: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo Spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano. Si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua. Poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di astratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio.

0: Gesù ci ha infatti insegnato e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

figli e figlie di Dio che fanno parte del mandato di Dio in collegamento con la terza forza basilare di Dio, la sapienza divina, riabilitano il Cristo Dio nel libro La riabilitazione del Cristo Dio. Un'opera di oltre 700 pagine che potete acquistare al prezzo di €19,50 chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet nel sito la-riabilitazione.de. La riabilitazione del Cristo Dio, un'opera unica con fatti e documentazioni che smascherano l'abuso del nome di Gesù, il Cristo, da parte delle religioni esteriori. Il libro contiene spiegazioni anche sull'operato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth 2000 anni fa e sulla parola profetica della nostra epoca. La lotta delle religioni esteriori contro la corrente del cristianesimo originario. Guerre, violenza e crimini compiuti sotto la falsa etichetta di cristiano. Dogmi e precetti della Chiesa, una dichiarazione di battaglia contro il Cristo. La scia di sangue lasciata dalle chiese nella storia. I lati più oscuri della dottrina di Martin Lutero. Disprezzo e oppressione della donna. I crimini contro gli animali e la creazione. Scoprite i veri insegnamenti dati da Gesù, il Cristo, che vengono portati di nuovo tramite la parola profetica nella nostra epoca. Si tratta dello Spirito libero, Dio in noi.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

0: unser ist das Reich.
1: Poiché nostro è il regno
0: und die Kraft.
1: E la forza
0: und die Herrlichkeit.
1: E la magnificenza
0: von
1: di eternità
0: zu
1: in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro, l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti, ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare e dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. Perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: In uns. Si pulsiert,
0: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: In
0: nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: In unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, diamo a tutti un benvenuto di cuore a questa seconda puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi solo pochi sanno che cosa insegnò Gesù di Nazareth 2000 anni fa alla cerchia interna dei suoi discepoli. Nella nostra epoca, questi grandi insegnamenti cosmici sono per la prima volta a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca. Il Cristo stesso li ha rivelati all'inizio degli anni 90 nella parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In questa serie di trasmissioni leggeremo insieme gli insegnamenti spirituali dati dal Cristo Dio e le spiegazioni approfondite che Gabriele, che tra resto oggi è qui con noi in studio, ci ha dato nel corso di una lunga serie di istruzioni. Questi insegnamenti con le spiegazioni sono raccolti in 5 volumi dai quali possiamo imparare veramente molto per la nostra vita quotidiana, per il nostro lavoro e per la famiglia. Nella trasmissione precedente ci siamo per esempio presi il compito di diventare consapevoli che Dio è. Nella puntata di oggi scopriremo quale significato è insito in queste parole «Dio è». Per chi desidera seguirci leggendo nel libro, oggi continueremo dal primo volume a pagina 34.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». Cari amici, grazie alle spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele, possiamo comprendere nel profondo tutto ciò che è contenuto in questa breve affermazione. Leggiamo. Guardiamo più in fondo alla parola verità. Cosa ci dice questa parola? Esiste una sola verità, che è Dio, e Dio è assoluto. Non c'è nulla da interpretare o da smuovere, non c'è un se o un ma. Dio è. La verità è sicura di se stessa, non discute, non giudica, chiarisce, ma non si difende. Non deve dimostrare se stessa, essa è. È indipendente, libera da opinioni, concetti, teorie e punti di vista. La verità è e resta incontestabile. Non possiamo prendere la verità per trasformarla. Chi la trasforma per se stesso, trasforma se stesso, ma mai la verità.
3: La verità è assoluta, dà ed aiuta sempre. Possiamo fidarci di Dio, della verità. Egli è sempre con noi. Dio è sempre presente. In tutti i campi della nostra vita, ovunque noi andiamo o stiamo, c'è Dio. Prendiamo coscienza che Dio è qui per aiutarci. Lo spirito della verità vorrebbe aiutarci e servirci. Desidera che stiamo bene. Desidera che diveniamo e restiamo sani. Vorrebbe che noi fossimo felici, poiché Egli, Dio, è la felicità. Dio desidera che noi siamo pacifici e gioiosi, dato che Egli è la pace e la gioia. Nella vita quotidiana prendiamo sempre più coscienza di quanto segue. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, Dio è sempre con noi. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve. Dio vorrebbe il meglio per noi, dato che è nostro Padre.
2: Dove si trova la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Solo chi deve nascondere ciò che non corrisponde alla verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. La parola verità racchiude in sé tutta l'eterna legge. La verità è la nostra eredità spirituale. Infatti noi, quali esseri divini puri, siamo legge divina che ha assunto forma e quindi siamo la verità. Cari amici, Gabriele ci incoraggia ancora dicendoci: diveniamo veritieri. Veritieri nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni. Prendiamoci questo compito per la nostra vita terrena. Divieni veritiero in tutto ciò che pensi, dici e fai. In tal modo ritroverai te stesso e ti troverai nel vero sé, quale eterno sé in Dio. Se siamo compenetrati dalla verità, se siamo quindi totalmente veritieri, siamo anche altruisti, impersonali e sicuri. Abbiamo anche la forza, da cui deriva il coraggio, di far presente e di esprimere tutto in modo impersonale, in base alla situazione e allo stato di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale ed esprime anche ogni cosa in modo impersonale.
1: Nella verità si trova l'onestà, la sincerità, da cui scaturisce a sua volta la fraternità, la vera fratellanza. La verità è sempre il collegamento, non esclude nessuno, perché la verità è pari all'unità. Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità. E ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche la chiarezza, e la chiarezza, pari alla verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale. Per questo è la cosa più grande. La legge, Dio, è la totalità in tutto. Diveniamo consapevoli che nel granello di polvere c'è tutto l'infinito. Il grado di coscienza sviluppato, la sfaccettatura che si è sviluppata dall'eterna legge, si esprime nella forma.
4: Nelle spiegazioni che ci ha dato sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, a questo punto Gabriele ci propone: riflettiamo ancora una volta sulla nostra eredità spirituale e anche sul libero arbitrio. La nostra eredità spirituale include il libero arbitrio. Se ci opponiamo a Dio perché non rispettiamo le eterne leggi, questo fa parte del libero arbitrio. Dio non ce lo impedirà. Opponendoci, usciamo dall'eterna legge e ci creiamo le nostre leggi. Perciò viviamo, pensiamo, soffriamo in base alle leggi che ci siamo creati. L'essere puro, la legge, non è più in grado di guidarci. Siamo noi stessi che ci estromettiamo e ci allontaniamo da Dio.
0: Gott greift nicht ein.
4: Dio non interviene e non interverrà nemmeno in questa vita materiale, poiché Egli ci ha dato il libero arbitrio. Molte cose cambieranno attraverso la forza degli astri, anzi tutto si trasformerà attraverso la legge che noi uomini ci siamo creati. Ciò che semini, lo raccoglierai. Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi dei figli di Dio ed eredi dell'Eterno Regno.
2: Prendiamo coscienza che tramite il libero arbitrio ritorneremo anche liberamente a Dio. Dio non ci costringe a fare nulla. Dio, nostro Padre, che ci ama, ci dà in continuazione la forza, in modo impersonale, di credere in Lui, di affidarci a Lui, di sentirlo, di percepirlo, per avvicinarci in tal modo alla Sua eterna legge, alla nostra eredità spirituale, fino a che adempiremo totalmente le leggi di Dio e ritorneremo così come gocce perfette nell'oceano che è Dio, nell'eterno essere. Liberamente, come ce ne siamo anche andati dall'eterno essere, dall'eterna legge, così anche ritorneremo, liberamente. Ci potremo poi muovere liberamente nell'eterno essere, perché siamo ridivenuti liberamente e senza costrizioni gli eredi dello Spirito di Dio e figli della libertà eterna ed infinita.
3: Cari amici, le spiegazioni date da Gabriele contengono ancora alcune indicazioni sulla libertà. Leggiamo. L'uomo ha fatto di se stesso ciò che è oggi. Lo strumento con cui si è dato forma è costituito dalle sue sensazioni, pensieri, parole ed opere. Ogni uomo decide ogni attimo per se stesso. A causa delle nostre colpe, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, il nostro atteggiamento di base verso i nostri simili e la nostra vita sono come scalpelli grossolani. Se adempiamo sempre più la legge di Dio, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole ed azioni diverranno invece sempre più come uno scalpello fine. Questo significa, quindi, che i nostri pensieri umani, con i quali si intendono i pensieri riguardanti il peccato, sono grossolani e che ci danno forma in modo corrispondente. Se ci rivolgiamo all'eterna legge, diverremo sempre più fini. Prenderemo poi gli scalpelli più fini e scolpiremo il nostro vero essere. Siamo noi stessi a scegliere gli scalpelli, quelli grossolani o quelli fini.
4: Noi stessi, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, facciamo la nostra scelta, o per i nostri lati del tutto umani e quindi per il satanico, divenendo così succubi della legge della caduta, oppure per Dio. In questo caso cresceremo sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale. Dio è. Se accogliamo questo pensiero, non lasceremo più libero corso ai nostri pensieri del tutto umani. Se ci colleghiamo in continuazione con Dio, adempiendo a poco ciò che è la volontà di Dio, prenderemo gli scalpelli fini e diverremo più fini, perché diverremo più nobili. La nostra anima diverrà più bella, perché diverrà più pura.
2: Le parole «Dio è» Vogliono entrare in comunicazione con la coscienza suprema, con Dio. Quando avremo risvegliato nel nostro interiore la coscienza che Dio è, faremo forse l'esperienza che il nostro stato d'animo migliora. Riusciremo ad orientarci meglio e potremo anche lavorare meglio e più concentrati. Affermando in continuazione che Dio è, sentiremo nella nostra coscienza che vogliamo avvicinarci a Dio. Egli è, infatti, in tutto, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni moto e movimento, in ogni attimo c'è Dio. Prendiamo ora coscienza che Dio è. Se prendiamo continuamente coscienza di queste parole, richiameremo quasi automaticamente la seguente frase nel nostro interiore. E io sono divino. Dalle due parole Dio è, deriva quindi logicamente la frase ed io sono divino.
4: Questa affermazione, Dio è e io sono divino, è uno stato di coscienza, è una potente fonte di energia divina. Essa va a toccare ciò che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, cominciano quindi a muoversi e si esternano. In tal modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente,

0: il nostro infimo sé, lo osserviamo chiedendoci da dove viene e lo sistemiamo con il Cristo. Se lo facciamo e se ci ripromettiamo di non agire più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima, comincerà a cancellare ciò che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, Gabriele continua con le sue spiegazioni. In base ad un aspetto della legge della via interiore, se immettiamo la legge assoluta con le parole Dio, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza, e perciò possiamo afferrare ed eliminare ulteriori aspetti umani, ovvero aspetti del peccato che ci separano dal prossimo. I problemi potranno risolversi e nel contempo diverremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di uno o più passi al nostro Padre Celeste. Se ci rivolgiamo quindi alla legge assoluta, verremo toccati anche dalla legge di semina raccolta. Questa legge di semina raccolta è la legge causale. Richiamando la legge universale, ci immergeremo nella legge causale e ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene legato ad un palo, anche noi ci leghiamo a Dio è. Tuttavia, dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani, ossia peccati, che affiorano in noi, in modo da divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo ed approviamo.
2: Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, vengono messe in moto molte cose. In tal modo riusciremo forse ad eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo rammentati delle parole Dio è. Che cosa è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è, e noi abbiamo deposto le nostre sensazioni in queste parole, nella nostra anima si è mosso qualcosa ed ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In tal modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è affluita nel corpo. La vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a fare il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se veniamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, il Divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da ciò riconosciamo che Dio è presente. Dio, il nostro Eterno Padre, ci aiuta sempre se ci rivolgiamo a Lui. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutte le cose che ci capitano ogni giorno, poiché Egli ci ama.
0: Se durante il giorno prendiamo più volte coscienza di queste due parole, Dio è, sentiremo la presenza di Dio in noi e in tutto ciò che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo, dato che Dio è l'universo, la totalità. Dio è quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come

0: Luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Dio è luce e forza. E se diciamo Cristo oppure Cristo in me, è come se dicessimo Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Il Cristo nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio. Dio è, se lo percepiamo consapevolmente in noi, dilata la nostra coscienza, afferriamo e comprendiamo di più, vediamo di più. Nel corso dell'evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano.
1: Cari amici, Gabriele ci spiega anche in che modo l'aiuto di Dio si manifesta molte volte nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo nella nostra vita la sua presenza e il suo aiuto, potremmo anche dire: Dio ha risolto in me un problema. Ma come avviene questo? Egli non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio. Potremmo anche così dire: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su ciò che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per far sì che il problema venga risolto. Detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nelle nostre difficoltà, in modo che possiamo riconoscere ciò che dovremmo affrontare per sistemare le cose, per poter risolvere il problema, oppure riconoscere qual è la nostra parte nel caso in cui il problema riguardi diverse persone. Dio ci mostra quindi i nostri difetti. Non è Lui che ci risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori. Dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine. Gli dimostriamo la nostra gratitudine realizzando giorno per giorno ciò che l'energia della giornata ci presenta. Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa presa di coscienza, Dio è, dovrebbe gettare radici in noi ed avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.
0: Cari amici, nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, leggiamo ora un altro insegnamento. Il Cristo dice: io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere me, lo Spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui. Gabriele ci ha spiegato in merito. Questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. E riguardo alle parole del Cristo Dio, io sono la vita, Gabriele spiega quanto segue. Non possiamo forse dirlo anche noi, se ci sentiamo e affermiamo quale essere puro in Dio? Infatti, l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi. Dio dice, io sono la vita in tutto ciò che è. E noi siamo gli eredi del regno spirituale. Noi possediamo tutto ciò che è. È la struttura del nostro corpo spirituale.
2: Le parole del Cristo Dio, chi fa risorgere me, lo spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna, vengono spiegate da Gabriele nel modo seguente. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto ciò che è. La nostra eredità celeste è la forza splendente dentro di noi. Perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole. Perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale.
0: Noi uomini dobbiamo dapprima raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo o quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza contenuta in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio è saggio. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere soltanto la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di ciò che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti. Cari amici all'ascolto, quello che conta veramente è quindi realizzare le leggi di Dio per avvicinarsi a Dio. Ci è più facile farlo con compiti che apprendiamo negli insegnamenti cosmici. Nella seconda puntata di oggi abbiamo letto, per esempio, la consapevolezza che Dio è, dovrebbe mettere radici in noi e così avremo il miglior aiutante al nostro fianco. Se lo desiderate, provate a farlo e noi tutti potremmo fare esperienze nella nostra vita con questo e con molti altri esercizi. Il testo che abbiamo letto nella trasmissione di oggi è tratto dal primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro può essere richiesto in libreria. Se desiderate ascoltare altri aspetti dei grandi insegnamenti cosmici insieme a noi, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata. A tutti i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che ha affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o com'erano i nostri

andare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante, tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo, eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo. A seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare

Guardare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo. Osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario,
verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni, siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Alles, was uns erregt.
2: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego, segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece «collega e sii», che significa «collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino». Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione: finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir. An die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio. Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì. Allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda. Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare, in ogni dettaglio, lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro, l'alito è la mano dell'amore. I pensieri si sono allontanati. Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore. Tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce. Tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi. O Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
1: O beat die große Macht der Liebe.
0: O affermate la grande potenza dell'amore.
1: Jetzt fühlt in euren Körper.
0: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo, in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo. E consapevolmente nel palmo delle nostre mani. Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo.

0: campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Christus schenkt
0: Cristo
1: uns den Seelen.
0: Ci dona la pace dell'anima.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Denkt in das Kraftfeld hinein.
0: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Bejaht die Heilung.
0: Affermate la guarigione.
1: Bejaht die Gesundheit.
0: Affermate la salute.
1: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
0: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: O lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
1: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
0: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
1: Fühlt in euren Körper hinein.
0: Percepite nel vostro corpo.
1: Es strömt durch den Leib.
0: Fluisce tramite il corpo.
1: Es strömt in jeder Zelle.
0: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
1: Es strömt.
0: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
1: Still.
0: Silenzio.
1: Endliche Stille.
0: Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore, sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo. Un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Langsam.
1: Ed espirate
0: aus.
1: Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente.
0: Und
1: ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri Abstand pensieri genommen. Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem